0: quello venezuelano.
1: Eccolo.
0: E il fatto che il tassello venezuelano e il petrolio venezuelano servirà proprio a far riprendere tutta una serie di raffinerie americane specializzate in quel tipo di petrolio, quindi in petrolio pesante, e che quindi potrebbero in un certo senso ricompensare questo sacrosanto e correttissimo gap che lei ha evidenziato. Poi, dottoressa, è molto più semplice riaprire o potenziare o costruire una raffineria che andare ad erodere e posizionare in maniera quasi perentoria una quota di mercato nel labirinto energetico globale.
1: Vero, verissimo. Assolutamente. E, ritornando sulla questione Israele, noi sappiamo che l'alleanza, anzi no, dovremmo dire di più, la questione Israele non è soltanto una questione di politica estera, è anche una questione di politica interna per gli Stati Uniti, è la vera alleanza storica e inossidabile in un certo senso, a prescindere dal colore dell'amministrazione, quindi o repubblicani o democratici. Ma in realtà tutto quello che sta avvenendo, un po' già dal 7 ottobre, sappiamo che delle tensioni si sono sicuramente verificate, più che dal 7 ottobre, da quello che è successo dopo il 7 ottobre, quindi ovviamente la risposta e l'azione di Israele verso Gaza primariamente. Beh, negli ultimi giorni vediamo che sempre più si consolidano all'interno dei democratici delle posizioni non proprio filo israeliane. I deputati democratici hanno chiesto a Trump nelle scorse ore di riconoscere l'arsenale nucleare di Israele, sottolineando la grave minaccia di un'escalation militare, quindi del rischio che gli israeliani stessi potrebbero decidere di utilizzare il nucleare. Allora, ci spiega bene che significa chiedere a Trump di riconoscere l'arsenale nucleare di Israele? Perché uno potrebbe dire, beh, ma si sa che Israele ha il nucleare. Beh, no, in realtà non è proprio così.
0: No, esatto. Diciamo che questo è uno dei famosi segreti di Pulcinella della politica internazionale. Quando si parla di bombe atomiche, ce ne sono due, il nucleare israeliano e il meno conosciuto nucleare saudita, perché anche i sauditi potenzialmente hanno a disposizione un ordigno atomico proprietario, che è quello pakistano, perché pochi ricordano che il programma nucleare pakistano, in maniera abbastanza coperta, ma non per questo meno efficace, ai tempi fu pagato dal denaro saudita. Quindi se i sauditi volessero, insomma, avrebbero una scorciatoia importante per ripartire con un programma nucleare militare. Quello israeliano c'è da diversi decenni, Israele tutti sanno che ha a disposizione delle bombe atomiche e ha a disposizione i vettori per utilizzarla, però ufficialmente non è una potenza nucleare, non fa parte di tutte quelle iniziative tipiche delle potenze nucleari e non si comporta come una potenza nucleare. Nel momento in cui si decide di ufficializzare questo status, è ovvio che le regole cambiano, le modalità di comportamento cambiano e soprattutto gli equilibri del Medio Oriente cambiano, perché ad oggi il Medio Oriente viene in generale, per scelta dei medio orientali, viene considerato una zona nuke free, quindi dove non ci devono essere armi atomiche, e questo è anche uno dei problemi del programma nucleare iraniano. Ma cosa succede se il mondo viene edotto e se ufficialmente ad Israele viene data la patente di potenza nucleare? Altri paesi potrebbero sentirsi legittimati a volersi armare per una questione di deterrenza e di parità strategica, e quindi questo poi innescherebbe tutta una serie di altre considerazioni e sotto alcuni aspetti renderebbe anche più legittima l'ambizione nucleare iraniana, perché dove scrive, ovviamente senza fare considerazioni di tipo politico interno, perché quando ci si parla tra stati il livello è diverso, non esistono.

0: dell'approccio regionale, tra cui sponsorizzato dagli Stati Uniti.
1: Assolutamente. Tornando al confronto con l'Iran, quanto dobbiamo tenere tutto insieme e leggere in visione sinottica, no? Quello che sta succedendo? Cioè, da una parte è stata in sospesa la Freedom Project dicendo...
0: Al momento va in una situazione, non dico di paralisi o di sconfitta politica, ma sicuramente di evidente zoppia. Non è nel migliore degli stati fisici dal punto di vista politico. E invece dall'altra parte abbiamo un leader in forma straordinaria.
1: Smagliante, proprio.
0: Assolutamente, il vero regista occulto del negoziato, colui che è riuscito a parlare con i pakistani e a favorire l'azione diplomatica pakistana. E soprattutto gli Stati Uniti vanno a Pechino in un momento di grave crisi di legittimità internazionale, interpretare questo, o puntare il dito contro Donald Trump e dare tutte le colpe a Trump, oppure riflettere in maniera più profonda su quello che è il senso della politica estera americana e sul cambiamento della società e della politica americana. Tutti si augurano che possa essere, diciamo, possa, Trump possa essere incolpato di tutto, ma sappiamo che non è così. E faccio un paragone storico, ovviamente con tutte le differenze, rispetto a un altro leader che per certi aspetti è stato un po' il Trump della sua epoca, e tutto dall'altra parte, e parlo di Nikita Khrushchev in Unione Sovietica, che era famoso per comunque anche delle boutade, delle dichiarazioni fuori dalle righe, ricordiamo il fatto, insomma, del vi seppelliremo, detto durante un viaggio di Stato negli Stati Uniti, o la famosa gag della scarpa sbattuta alle Nazioni Unite.
1: Quindi, è vero, ce lo siamo dimenticato, però altri personaggi, come dire, un po' sopra le righe ne abbiamo avuti.
0: Sì, allora la domanda è: la politica estera sovietica dipendeva esclusivamente dalle volontà di, e dalle butate di Khrushchev, oppure c'era una riflessione strategica diversa in corso,
1: certo.
0: di cui Khrushchev era l'ultimo esponente in quanto capo del partito e dello Stato? Allora, la stessa domanda che in maniera molto acuta abbiamo fatto ai tempi di Nikita Khrushchev, oggi dobbiamo fare su Donald Trump. E la verità è che gli Stati Uniti andranno a Pechino, e se ci andranno, in una posizione non di splendore, ci andranno in una situazione in cui dall'altra parte c'è uno Stato in cui cresce, uno Stato non esente da critiche e difficoltà, la Repubblica Popolare Cinese, che però gode di una salute internazionale, di una visibilità, di una legittimità molto profonda. Nessuno chiude le porte a Pechino da un punto di vista ideologico, e Pechino non chiude le porte a nessuno, nell'ottica di un profondo pragmatismo. Oggi forse gli Stati Uniti non dispongono della stessa flessibilità e della stessa accettazione.
1: Due domande. Uno, quanto sia interesse della Cina anche arrivare ad una soluzione? Sappiamo che il 90% delle materie petrolifere della Cina arrivano da Teheran, ma sappiamo che la Cina non soltanto è il paese che è riuscito ad avanzare maggiormente nel percorso delle energie rinnovabili, ma anche che aveva già iniziato e ancor più implementato dalla guerra dei 12 giorni le sue riserve. Questo per dire che la Cina è sicuramente messa meno male di altri paesi. Però potrebbe scegliere la Cina di, come dire, per ottenere un obiettivo strategico, politico nei confronti degli Stati Uniti, di non darsi poi così tanto da fare per una risoluzione immediata di Teheran, o invece il tempo scorre anche per lei?
0: No, il tempo scorre anche per la Cina, ma è un approccio alla crisi diversa. Come giustamente le ha sottolineato, ci sono le riserve, ma le riserve principali cinesi non sono i silos o i bidoni, tra virgolette, ovviamente, tipati in cantina, ma è un paese vicino che si chiama Russia e che è la sua naturale pompa di benzina, in un contesto in cui i cinesi, se vogliono, possono acquistare dai russi enormi quantità di greggio a prezzi tutto sommato ridotti, non solo perché i russi hanno bisogno di vendere quel petrolio e di venderlo bene, ma anche perché i cinesi devono farsi ripagare, tra virgolette, di tutto l'aiuto che stanno dando.

0: mondo, la Russia in termini politico e soprattutto economico-industriale. I cinesi stanno tenendo in piedi di nascosto l'economia russa, consentendo lo sforzo bellico, e questa è una cosa che non possiamo sottovalutare. E in questa direzione è arrivato già un segnale molto forte ieri, cioè il ministro dell'economia cinese ha detto tranquillamente alle raffinerie, a tutto il comparto che si occupa di lavorare con il petrolio, di infischiarsene delle sanzioni americane.
1: Sì.
0: E quindi di prendere il petrolio sulla base di una logica di mercato e non su una logica sanzionatoria. E questo
1: lo spiego per gli ascoltatori, sono le sanzioni cosiddette secondarie indirette per i paesi che poi aiutano in qualche modo, acquistano prodotti rispetto alla Russia e rispetto all'Iran, no? Finora comunque la Cina aveva invitato le sue aziende ad attenersi ed evitare di entrare nel mirino delle sanzioni secondarie, invece ha detto adesso libere tutte,
0: quindi è un po' andare a vedere la puntata americana, come in un tavolo da poker. La Cina ha fatto passo la prima volta, ma magari ha fatto passo la seconda, adesso non solo ha detto vedo, ma sta rilanciando.
1: Quindi, alla luce di tutto questo, o il negoziato veramente con l'Iran fa passi avanti mirabili nel giro di pochissime ore, o perché Trump in queste condizioni dovrebbe andare a Pechino? Soprattutto uno col carattere di Trump.
0: Ma infatti lo trattiamo come un periodo ipotetico.
1: Eccoci, cioè, lo vediamo per
0: senso, no, io non guardi, se c'è una cosa che ho imparato da Trump è che
1: niente
0: fino all'ultimo minuto ci possiamo aspettarci una sorpresa, perché come giustamente ha sottolineato lei prima, Trump non è un uomo che ama andare con la coda tra le gambe a questi vertici, soprattutto in Cina, lì ci sarà un'esplosione di egocentrismo e di testosterone, almeno visivo, quasi raccapricciante. Quindi
1: addirittura.
0: Non lo dico io, dottoressa.
1: No, è vero, i fatti parlano
0: per sé. Si comporta quando va in pubblico come quei personaggi dei film degli anni '80.
1: È rimasto
0: bloccato lì.
1: Sì, è veramente rimasto. Tra l'altro io ricordo questa cosa in uno dei primissimi incontri tra Trump e Xi, che Trump fa una cosa che non si fa con i cinesi, no? Le pacche, gli abbracci, il toccarsi. Io ricordo appunto Trump assolutamente esondante da questo punto di vista, e uno Xi che si è limitato veramente ad un'apertura e una chiusura dell'occhio, ma già si diceva tutto, quindi proprio le due culture estremizzate a confronto sono immagini iconiche.
0: Guardi, dottoressa, lasciamo stare, a parte il protocollo violato,
1: sì,
0: è proprio una ipertrofia di ego quando si va in giro, ma anche l'altro giorno che ha bypassato Camilla d'Inghilterra durante i saluti, ne ha fatti di tutto e di più.
1: Sì, assolutamente, è stata una cosa impressionante.
0: Non è così che un capo di Stato deve comportarsi, non è così che si fa in queste occasioni pubbliche. È ovvio che c'è una strategia sua di comunicazione dietro, nessuno pensa che sia matto, lo fa apposta, però...
1: Sì, matto no, esatto, matto no, però a volte esonda anche da se stesso, diciamo. Qua ci fermiamo, grazie.
0: Beh,
1: Marco
0: noi
1: Di
0: in Italia ce l'abbiamo avuto chi faceva così.
1: Sì, in scala minore, anche in perché ovviamente un paese in grado di fare danni minori, non c'è dubbio.
0: Indubbiamente.
1: Tanto avranno capito tutti a chi facciamo riferimento. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata al direttore del CESI, il Centro Studi
0: grazie
1: Internazionali. Arrivano le news.
0: Grazie.
2: Buongiorno in Blu 2000. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio

0: artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: In Blu 2000, news.
5: Ancora un attacco di Trump contro Papa Leone alla vigilia della visita di Rubio, atteso domani in Vaticano, visita confermata malgrado le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, l'affondo di Trump, per lui, intendendo il Papa, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice e la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia, ma nella verità. Stamani udienza generale del Papa, mentre Meloni sta preparando il suo incontro venerdì col segretario di Stato americano, oggi è previsto il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Intanto, a sorpresa, Trump annuncia una breve sospensione di Project Freedom, la missione militare avviata ieri a Hormuz per scortare le navi in uscita dallo stretto. Decisione presa, si fa sapere, da Washington per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che sono stati compiuti grandi progressi. Intanto ha avuto il suo incontro a Pechino il ministro degli esteri iraniano Araghchi, direttamente con l'omologo Wang Yi. Sul fronte russo-ucraino, 5 persone sono morte in un attacco di droni nella Crimea controllata dalla Russia dopo una giornata con 20 vittime in Ucraina. Questa mattina ancora attacchi di Mosca nell'area di Zaporizhia, e questo quando Kiev proprio per questa mattina aveva annunciato la tregua rilanciata dopo la proposta dell'altra tregua, quella della Russia, per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria. Garlasco, oggi Andrea Sempio si presenta in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ieri in procura le sorelle K come persone informate sui fatti. Allarme OMS su una possibile trasmissione uomo-uomo dell'antivirus.

È sempre il buongiorno in blu e abbiamo deciso di tornare a puntare per cercare di capire che cosa sta succedendo all'interno del paese. Torniamo a puntare l'attenzione sul Venezuela. Ormai siamo oltre i 100 giorni, quindi abbondantemente oltre i 3 mesi dopo la fine

0: petrolio, apertura del petrolio, soprattutto Trump aveva detto una fase di assoluta trasparenza nell'affare, nel business del petrolio. Ieri c'era proprio anche uno scoop in prima pagina del New York Times, dove invece indicava che è tutto fuorché trasparente la gestione del petrolio in questo momento all'interno del paese. E poi un'opposizione che in un primo momento sembrava volersi ricompattare e che invece sembra ancora più divisa di prima, se possibile. Cerchiamo di fare veramente un punto rispetto al paese, 3 mesi dopo in cui si era aperta una speranza di svolta. Buongiorno e bentornato ad Alfredo Luis Somoza, giornalista, presidente del Licei, direttore di Dialoghi. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, che paese è oggi il Venezuela? Il grande cambiamento c'è stato oppure no? Oppure è in corso ma si consuma a piccoli passi?
1: Beh, mi ricorda molto, diciamo, la battuta sul gatto pardo che conosciamo tutto, sì. Che cambi tutto perché non cambi nulla. Qui in realtà nemmeno cambiato tutto perché non cambi nulla. Perché non è sempre difficile parlare Venezuela, nel senso che non ci sono precedenti. È un cantiere anche per noi analisti, è un cantiere come paese, perché si stanno verificando cose inedite, nel senso che il regime che era presieduto da Nicolás Maduro è rimasto intatto, con il cambio soltanto al vertice. E addirittura i due, diciamo, personaggi più radicali, più segnalati tra l'altro dagli organismi internazionali come responsabili delle violazioni dei diritti umani, cioè Diosdado Cabello e Padrino López, ministro dell'interno e ministro

0: che ha annunciato un aumento del salario minimo a un equivalente di $240 per i lavoratori e $70 per i pensionati, ma sono cifre molto discusse in Venezuela, perché in realtà il salario minimo che resta fermo non arriva al dollaro, stiamo parlando di 70 centesimi di dollaro, e mentre la differenza a 240 o a 70 la...
1: Perché vogliamo capire di più e meglio di quello che succede in Venezuela, eravamo rimasti proprio in una, su un fronte caldo, no? quello sociale, nevralgico, che noi da questa parte riusciamo a capire e decifrare peggio. Eccoci, ci siamo, direttore, mi sente?
0: Sì.
1: Eccoci,
0: prego, sì, mi scusi,
1: eravamo rimasti alla polizia, poi c'è stato proprio un crollo verticale della linea. Prego.
0: Esatto, no, dicevo, la questione salariale resta centrale in un paese che non ha visto nessun aumento degli ingressi, nel senso che Venezuela è un'economia, possiamo dire, un'economia fallita, il paese è fortemente indebitato, infatti si è aperta una finestra di negoziato col Fondo Monetario Internazionale, cioè il paese è fortemente indebitato, ha una capacità estrattiva che è l'unica diciamo, moneta di esportazione che ha in questo momento Venezuela, il petrolio, ma una capacità estrattiva molto bassa, perché per più di 20 anni nessuno ha fatto investimenti sulla tecnologia necessaria per estrarre il petrolio. Il paese ha una gravissima mancanza di capacità produttiva in campo agricolo, nel senso che resta fortemente dipendente dall'importazione di cibo, soprattutto dalla vicina Colombia, e gli investimenti ancora ovviamente non li ha visto nessuno, perché il punto che si pone anche nelle riunioni che fanno gli investitori è che finché non si capirà qual è il quadro giuridico le certezze che possono avere gli investitori, gli investimenti non se ne parla, anche perché molte delle realtà che potrebbero investire in Venezuela sono state precedentemente espropriate o nazionalizzate o cacciate via dalla stessa gente che continua a governare il paese. Quindi tutti vogliono vedere come va. Il punto è che tutti stanno vedendo come va, gli Stati Uniti annunciano un grande trionfo che non si vede, le cose continuano a funzionare come sempre, quindi con tutti i traffici anche illegali per quello che riguarda l'oro. Il Venezuela è una grande riserva d'oro che storicamente sono state gestite come, diciamo, è stato quello che hanno foraggiato la corruzione, cioè il regime ha sempre, non ha mai dichiarato la vera estrazione dell'oro per poterla gestire come fondi riservati. Quindi ecco, una situazione paradossale in cui l'opposizione, come diceva lei in introduzione, non trova un momento di unità, e questo anche da un lato storicamente è stata sempre così, cioè la cioè venezuelana ha avuto sempre grandi problemi nel presentarsi con una sola voce. Adesso c'è la complicazione di Maria Corina Machado, dico complicazione perché lei non riesce a rientrare nel paese, gli Stati Uniti non le hanno dato il disco verde perché possa rientrare nel paese, e

0: Non credo, il destino dei due paesi sarà sicuramente diverso. Il problema per il Venezuela, paradossalmente è più facile ricostruire Cuba a partire di quello che Cuba può fare, il settore del real estate, il settore del turismo, anche loro hanno un po' di estrazione mineraria, cioè, ecco, quello che era la Cuba di prima del 1959, in questo contesto potrebbe avere ancora un senso. Il Venezuela invece è legato mani e piedi a inserirsi in altre nicchie di mercato che sono più continuative e che a quel tempo dovrebbero addirittura crescere, come quella del mondo del viaggio, anche perché poi loro sono l'interland degli Stati Uniti, quindi sì, anche certo. In caso di crisi internazionale Cuba li ha portata di mano.
1: Assolutamente. Grazie sempre, direttore. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Alfredo Luis Somoza, giornalista, presidente di CEI, direttore di dialoghi.info. E lasciamo Cuba e il Venezuela per tornare in Europa, andare direttamente a Bucarest, perché si è consumato lo scenario che avevamo prospettato solo pochi giorni fa, ovvero è caduto il governo filo europeo di Bolojan. Adesso che cosa succede? Anche perché c'è stata questa, all'interno del Parlamento che ha votato per destituire il primo ministro liberale ed europeista, si è giunti a questa situazione con una mozione di sfiducia presentata dai socialdemocratici e dall'estrema destra di Aur. E adesso cosa succede? Raggiungiamo a Bucarest Dan Alexandru Duca, direttore editoriale della tostata Hot News, testata partner di un progetto di giornalismo collaborativo Pulse sugli affari europei, coordinato da Osservatorio Balcani Caucaso Trans Europa. Buongiorno Dan, buongiorno direttore, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere tornato ai nostri microfoni. Allora, si è configurata quello scenario che tu ci avevi ben disegnato pochi giorni fa quando ci siamo collegati. Ma e adesso che cosa succede? Caduto il governo e ora?
2: A questo momento la Romania ha un governo ad interim con poteri limitati e un mandato di soli 45 giorni. In questi 45 giorni

0: Certo, quella che ha tutto da guadagnare da questo punto di vista è sicuramente l'estrema destra. Ma come si spiega questa alternanza, che forse in altri momenti avremmo definito spuria, tra socialdemocratici ed estrema destra per far cadere il governo?
1: La potere.
0: Ecco.
1: Questa è l'ho detto quando abbiamo
0: Sì,
1: parlato
0: sì.
1: la settimana scorsa, c'è soltanto la potere, nessun altro, nessun'altra razione. Perché in questo

0: argomenti, di fare qualche deputati e senatori liberali, di di spingere Bolojan dal fronte del anche dal fronte del partito. Certo, i liberali hanno deciso ieri sera di restare in opposizione, ma la realtà è che molto di loro vogliono essere al governo con gli socialdemocratici.
1: Ma la strategia è
0: un governo filo occidentale, ma nessuno sa come come la farà. No, non, nessuno sa qual è la base di questa promessa, perché lui non parla più con la gente. Lui in questo momento sta cercando di convincere i politici di venire con la stessa soluzione.
1: Ho capito.
0: Probabilmente senza Bolojan, perché lui non ha detto niente di sostenere Bolojan in questi giorni.
1: Quindi in qualche modo si fa di Bolojan un po' il capro espiatorio, però poi si cerca, perlomeno questa è l'intenzione del presidente Dan, di definire un nuovo governo che abbia la stessa postura filo europea. Questo. Ma se in 45 giorni, visto che questa è la durata, no, del governo di interim, non si riesce a...
0: Può essere meno.
1: Ah, può essere anche meno.
0: Può essere meno. Sì. Se ci sarà una soluzione, può essere anche domani. Esagero. La settimana prossima, questa è la limita massima in quale questo governo può funzionare ad interim, 45 giorni.
1: Vedremo.
0: Ma c'è un prezzo.
1: C'è un prezzo, cioè?
0: Il prezzo lo sta pagando la popolazione. Dobbiamo dire questo.
1: Certo.
0: In questo momento il tasso di cambio tra l'euro ed euro ha raggiunto un massimo storico. I tassi di interessi a quale il governo si finanzia sui mercati internazionali sono aumentati.
1: E questo purtroppo lo sappiamo. Qualsiasi crisi di governo
0: non è più in grado di realizzare riforme.
1: No, certo, perché purtroppo i mercati non perdonano, non sono clementi, quindi qualsiasi crisi di governo, qualsiasi instabilità politica di un paese, poi lo vanno subito a apprezzare, no? Quindi il paese diventa instabile all'occhio dei mercati con tutto quello, e noi in Italia lo sappiamo bene, insomma abbiamo tutti anni di storia legati alla questione. Grazie per questa mattina, Dan, direi che torneremo anche presto a sentirci. Intanto buon lavoro a te e a tutti i colleghi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Lasciamo a Bucarest a Dan Alexandru Duca, direttore della testata Hot News, e torniamo in crociera, perché torniamo direttamente a parlare dell'antivirus dopo che ieri l'OMS ha lanciato preoccupazioni, allarmi, definendo possibile la trasmissione dell'antivirus da uomo a uomo, e questo a fronte del fatto che intanto Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, di far approdare o meno la nave alle Canarie. Ricordiamo che la nave

0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che scientificamente sappiamo di quello che sta succedendo a bordo della nave da crociera dopo che ci sono stati queste due morti e altri contagi a bordo.
0: Benissimo, allora noi sappiamo quello che è una ricostruzione epidemiologica, anche un po' romanzata, come ha detto lei.
1: Quello sempre.
0: Perché? Ma sì, perché poi alla fine vai su quelli che sono le ipotesi, non hai certezze. Allora, noi sappiamo che questo è un virus che si trasmette con le urine e le feci dei topi, che si solidificano, diventano polverose, e se qualcuno spazzando alza questa polvere e la può inalare. Questo sì, questo è normale. Tanto è che per esempio negli stati americani hanno avuto moltissimi casi, i cinesi ne hanno tantissimi di casi di infezioni da polmonari da antivirus. E pensate che negli Stati Uniti è tipica degli agricoltori, quando loro con il forcone maneggiano, no, il fieno, maneggiano queste cose,
1: nelle stalle,
0: alzano, nelle stalle alzano polvere, certo, e la possono inalare. Quindi, e qui viene la sindrome polmonare, che è possibile quindi in questi casi. Poi anche mangiando gli alimenti infetti, questo sì è vero, se ci sono alimenti infetti, anche in questo caso, no, si possono avere delle infezioni. Il passaggio interumano uomo a uomo è possibile se si parla del virus delle Ande, cioè l'antivirus tipico delle Ande, quindi del Sud America. Adesso è chiaro che questa è una nave che parte dall'Argentina, tutto è possibile,
1: certo,
0: però insomma la trasmissione persona a persona è solo con questo tipo di virus. Allora, quali sono le ipotesi? Uno, non sappiamo che virus è.
1: Ecco.
0: È un antivirus, sì, ma quale? Non è detto che sia il virus delle Ande. Due, l'incubazione va da 1 a 8 settimane. Quindi una persona potrebbe averla presa e portata sulla nave. Non è detto che siano le derrate alimentari che siano infette, non è detto che ci siano i topi sulla nave, che normalmente quando attraccano in un porto ci possono stare, ma va disinfestata.
1: Esatto.
0: Va fatto tutta una procedura, insomma, che normalmente dovrebbe essere fatta, ma se non l'hanno fatta allora è possibile.
1: Noi sappiamo che i topi a bordo nave non sono una novità, accompagnano la storia della navigazione da sempre, solo che tu dovresti garantire la sanificazione e la derattizzazione, no? È questo.

0: se ne va su diciamo trasmissione per via respiratoria, proprio perché l'architettura di una nave è fatta in modo che, ora questa non è una grande nave da crociera, parliamo di 170 persone a bordo,
1: sì, poche, non sono quelle navi
0: roba,
1: da crociera che siamo abituati a vedere anche nei nostri porti, no, stiamo parlando di una nave molto più piccola.
0: Esattamente, allora se la trasmissione fosse per via respiratoria, nel senso che una persona lo può con goccioline di flu attaccarla ad un'altra persona, ma non avremmo avuto molti più casi?
1: Sì, soprattutto appunto parlando di una nave veramente dove c'è una promiscuità
0: piccola,
1: di vita notevole.
0: È piccola, è una nave piccola, è facilissimo che le persone si incontrino, è molto facile che le persone
1: ho scoperto che anche noi non avevamo problemi epidemici, ma mi stupisce che dopo il Covid non si sia pensato anche a dei piani per le navi da crociera, ecco.
0: Esatto, ma anche perché le navi da crociera, adesso possiamo perdere questa qui che è piccolina eccetera eccetera, ma una nave da crociera così come viene definita, che ci sono centinaia e centinaia se non migliaia di persone a bordo, ma è come un piccolo paese, un piccolo, una piccola comunità, che se c'è un'infezione da legionella nelle tubature dell'acqua se la prendono tutti quelli che fanno aerosol una volta fatta la doccia, se c'è il Covid è un'infezione che comunque c'è, insomma un'infezione di tipo respiratorio è facile che venga trasmessa, e se c'è il primo caso questa si diffonda, quindi bisogna pensare a una cosa di questo genere, ma per la garanzia e la salubrità non solo delle persone, ma dell'equipaggio, di tutto, di tutto. In questo modo si evitano i decessi.

0: i maceri che non possono essere recuperati, morti umani e animali. E là i topi ce n'ha quanti ne vuole.
1: Purtroppo
0: ci sono foto di bambini,
1: esatto,
0: graffiati e morsi dal topo.
1: Noi ne abbiamo, ecco, parlato in questi giorni, ci sono veramente delle foto difficilissime da reggere, da guardare.
0: Non si possono reggere, non si possono reggere. Che loro adesso avranno epidemie di tutto, dal colera a quello che volete, non hanno più nulla. Ecco, ma questa è una realtà. Allora è lì che bisognerebbe agire. Ecco l'OMS a cosa serve, ecco la NATO, ecco tutte queste organizzazioni che racchiudono tanti stati, servono per preservare la salute delle persone. Se noi le demoliamo, stiamo demolendo la salute delle persone.
1: E questo è quanto, questo come sempre è spiegato benissimo dal nostro Massimo Cicozzi, che ringrazio, professore. A
0: grazie,
1: presto.
0: Chiara, grazie a voi tutti.
1: Grazie.
0: Buona
1: ancora.
0: Giornata.
1: Massimo Cicozzi, vi ricordo, è responsabile dell'unità di epidemiologia del campus biomedico di Roma. E adesso ci spostiamo a Milano, perché oggi si apre proprio a Milano il Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato da ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Come al solito tantissimi gli eventi, sarà l'occasione per presentare il rapporto di primavera 2026 di ASVIS, orientato agli scenari futuri per il mondo, l'Unione Europea, pensare qualcosa, anticipare qualcosa a livello di grandi linee. Questo momento drammatico per il mondo, l'Italia, l'Europa, per tutti noi, non solo per quello che sta succedendo e nelle implicazioni immediate, ma anche per gli scenari che si aprono proprio.
2: Sì, è vero, è un momento estremamente difficile, ma lei ha presente la famosa preghiera, Signore aiutami a cambiare quello che posso,
1: sì,
2: accettare quello che non posso e soprattutto
1: distinguere
2: le due cose.
1: Sì, sì.
2: Ecco, è vero, ci sono problemi enormi, ma non possiamo farci paralizzare da questi problemi, anzi dobbiamo muoverci proprio per evitare che questi problemi abbiano un impatto drammatico su di noi. Cosa voglio dire? Il rapporto che viene presentato alle 10 parla proprio di cosa l'Italia dovrebbe fare per avere un futuro più sostenibile da tutti i punti di vista, economico, sociale, ambientale, e presentiamo dei dati estremamente interessanti prodotti dall'Istat, dall'Istituto Tagliacarne, inediti, che mostrano che le imprese che investono in sostenibilità aumentano la produttività, aumentano la competitività, le esportazioni, l'occupazione, e non come normalmente si dice sono appesantite dalla scelta per la sostenibilità. Addirittura dati dell'Union Camere mostrano che tra il 2017 e il 2024 le imprese orientate ai criteri ESG, cioè Environment Social Governance, hanno visto crescere il loro valore aggiunto del 66% contro il 55% delle altre. Capisce che è una differenza notevole, ma la stessa cosa mostrano i dati ISTAR. Quindi non è vero, come molti dicono, che la sostenibilità sia un ostacolo alla produttività. Secondo dato, l'80% delle famiglie italiane ritengono che la scelta per la sostenibilità sia non solo doverosa ma molto importante. Quindi non è neanche vero che la gente preoccupata giustamente dei problemi che ci circondano abbia messo in soffitta il desiderio di sostenibilità.
1: Anzi.
2: E poi c'è un altro, anzi, soprattutto i giovani. E poi c'è un altro dato estremamente interessante, e cioè che la finanza sostenibile, tutte quelle iniziative che i fondi di investimento, le banche, comprese le banche centrali, hanno avviato per scegliere in modo più sostenibile i loro investimenti, anche questa non è morta, anzi cresce. E i fondi di investimento italiano stanno investendo sempre di più in questa direzione. Perché? Perché i giovani vogliono investire quello che hanno, non tutti purtroppo hanno risparmio, ma alcuni sì, verso la sostenibilità. Quindi c'è anche un cambiamento culturale,
1: sì,
2: di fronte a questi temi, e dunque la finanza va in questa direzione, che ne dica qualcuno. Insomma, in conclusione, dire che la sostenibilità sia ormai passata di moda, nonostante i problemi per la difesa, nonostante le politiche di Trump, è assolutamente

0: contrario ai dati.
1: Anzi, secondo me a livello di popolazione, di cittadini, soprattutto quelli più consapevoli, è proprio la criticità plurifattoriale del momento che ancora di più li ha spinti verso una direzione, capendo che il modello che avevamo finora, che abbiamo ancora, non è quello vincente, non è quello più efficace rispetto a certe risposte a una realtà che noi vogliamo, dall'economia all'energia, a proprio il concetto anche di, come dire, di solidarietà che vada anche oltre confini.
0: La domanda è perché la politica non
1: esatto,
0: coglie
1: mi anticipato.
0: Questi aspetti,
1: sì.
0: No? Ma anche
1: sì.
0: Tutta una serie di dichiarazioni di associazioni di categoria che invece vanno in direzione opposta. Ora, il rapporto, come lei ricordava, mostra gli scenari al 2030 e al 2050.
1: Sì.
0: In particolare rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che sono la povertà, l'ambiente, l'educazione, la qualità delle istituzioni, eccetera. Con le previsioni che abbiamo fatto, sostanzialmente noi bucheremo, scusi questo termine tecnico, gran parte degli obiettivi. Non è semplicemente una cosa che è accaduta in questi anni, ma è l'Italia che ha avanzato molto poco in molti campi. Per esempio la quota dei giovani laureati dovrebbe essere il 45%,
1: invece,
0: stiamo poco
1: sì.
0: sopra il 30%, così come i tassi di occupazione femminili, che pur cresciuti sono molto lontani dagli obiettivi anche europei, così come la qualità degli ecosistemi terrestri, che è peggiorata continuamente. E allora quello che mostriamo è che abbiamo una grande occasione nei prossimi 2 anni per cambiare rotta. Perché? Il governo sta preparando una valutazione della strategia di sviluppo sostenibile approvata nel 2023 e che presenterà a luglio all'ONU. Noi diciamo che bisogna fare un bagno di realtà. È inutile continuare a dire che siamo bravi, eccetera. Noi bucheremo gran parte di questi obiettivi. Dunque, bene, entro quest'anno il governo ha la possibilità di rivedere la sua strategia di sviluppo sostenibile. E noi diamo tutta una serie di raccomandazioni su come fare. Nel 2027 poi ci sarà, dopo le elezioni, la possibilità di rivedere il piano strutturale di bilancio.
1: Okay.
0: Scusi questi termini tecnici, ma sono molto importanti. Perché la nuova governance fiscale europea dice che dopo un'elezione il governo può rifare i propri piani a 5-7 anni. Quale migliore occasione di fare questo tipo di ridisegno proprio sulla base della strategia nel frattempo ridisegnata? E la nostra speranza è che tutto questo dibattito, i 1200 eventi che si terranno in questo mese di maggio per il festival, stimolino le forze politiche a confrontarsi in vista delle prossime elezioni esattamente su questi temi.
1: Speriamo.
0: Che sono quelli, abbiamo detto, che interessano i cittadini, le imprese e così via, piuttosto che su altri armi di distrazione di massa.
1: Ecco, speriamo non soltanto perché questa è l'unica direzione che deve essere presa, ma anche perché dimostrerebbe di essere una politica in grado anche di ascoltare le domande, le istanze che arrivano dalla società civile, perché lo vediamo, lo raccontavamo, in realtà su questa sensibilità, ma è più di una sensibilità, è proprio una scelta di postura, c'è uno scollamento tra politici, nel senso proprio tutti i partiti, in modo trasversale, chi più chi meno a livello politico, e invece i cittadini, soprattutto i cittadini più giovani, che infatti disertano tranquillamente le urne nelle ultime tornate, a eccezione, poi ma lì c'è tutte delle spiegazioni precise da fare rispetto al recente referendum, no, della serie, se tu dai gli stimoli giusti, poi i cittadini, soprattutto i giovani, alle urne tornano, quindi speriamo che venga recepito il messaggio. Il festival è in realtà un festival itinerante, no? Lo dicevamo, sono migliaia le iniziative da qua a fine maggio, e città che poi ogni volta rappresenterà un po' il fulcro del festival si propone di affrontare in modo particolare un tema. Sono tutti assolutamente sensibili, ma io la porto immediatamente a Torino, direttore. 14-16 maggio, perché il tema importante e pesante sarà quello dell'intelligenza artificiale, con tutto quello che si porta dietro a livello di indirizzo e di strumenti verso la sostenibilità.

0: Vero, durante il Salone del Libro a Torino ormai in modo tradizionale organizziamo alcuni incontri proprio durante il Salone, e quest'anno abbiamo scelto di concentrarci sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro ogni anno pubblichiamo un volumetto che si può scaricare dal sito Futura Network, in cui facciamo dialogare anche le intelligenze artificiali. Però il dialogo, secondo qualcuno, è noioso, quindi faremo un processo.
1: Ah, è bello!
0: E cioè facciamo, i partecipanti avranno toga, martelletto, eccetera, proprio tra chi loderà le prospettive dell'intelligenza artificiale e chi invece è preoccupato, come molti, le contesterà. Quello che sta avvenendo. In realtà, come lei diceva, il festival è un purpurri, ma organizzato,
1: certo,
0: di eventi in gran parte online. Potete andare sul sito asbis.it che consente di seguire i vari eventi, il festival sviluppo sostenibile.it, dove ci sono anche delle conversazioni sul futuro di. Abbiamo iniziato col mercato del lavoro, con il chief economist dell'Ocse, Scarpetti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia. Papa Leone risponde così alle discusse parole di Donald Trump. Ascoltiamo le parole del pontefice ieri sera a Castel Gandolfo.
2: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, la pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
1: E Trump sul social Truth ha annunciato la sospensione dell'operazione militare Project Freedom di scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz nell'ottica di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali. Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì in risposta a quello chiesto dall'omologo russo Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è atteso oggi in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto. Grazie per l'ascolto.

delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del buongiorno in blu e l'abbiamo visto questa mattina in rassegna stampa, tutta la maggior parte dei quotidiani italiani titola sul nuovo attacco di Trump a Papa Leone, tra l'altro con una risposta anche di Papa Leone che ha detto se mi si deve attaccare mi si attacchi sulla verità, nel senso che la posizione rispetto all'arma nucleare piuttosto chiara da parte della Chiesa già da Giovanni XXIII, perché l'accusa che Trump ha fatto a Leone è quella di mettere

0: pericoli cattolici, perché a lui, intendendo il Papa, va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare. Quello che stupisce è che il nuovo attacco, il nuovo affondo, arrivi proprio alla vigilia della visita in Vaticano e in Italia di Rubio, del segretario di Stato statunitense, che proprio domani sarà in Vaticano, mentre poi venerdì incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sul Corriere della Sera, sulla nota di Massimo Franco, che nell'attacco di articolo scrive: se non è voluto, somiglia a un boicottaggio preterintenzionale, l'ennesimo attacco di Donald Trump a Leone XIV rende la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio ancora più irta di difficoltà. E Massimo Franco al telefono con noi. Buongiorno, bentornato Massimo Franco.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi, editorialista del Corriere della Sera. Per Solferino ha scritto Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Allora, Massimo, è così? Cioè, se non è voluto, somiglia a un boicottaggio preterintenzionale. Quindi l'attacco di Trump non è, come dire, non sono parole dal sen fuggite, ma sono legate, volutamente legate, secondo te, all'arrivo in Italia di Rubio?
1: Ma guarda, fare l'esegesi di ogni uscita di Trump è sempre difficile
0: Senza
1: perché è uno
0: dubbio.
1: dei presidenti più mercuriali e imprevedibili con i quali abbiamo avuto a che fare in questi decenni. Quindi è un po' difficile a dirsi, ma certamente io non credo che Marco Rubio sia venuto in Italia da solo e che abbia scelto di incontrare il Papa, oltre che Giorgia Meloni, di propria iniziativa. Quindi
0: Senza dubbio.
1: evidentemente c'è qualcosa che somiglia a una schizofrenia strategica da parte della Casa Bianca. Qualcuno sostiene che Marco Rubio è stato in qualche modo mandato a Roma per rassicurare e arricchire i rapporti con gli alleati, ma che Trump vuole che sia chiaro che qualunque ricucitura, se ci sarà, mi sembra difficile, avverrà alle sue condizioni. Io non so cosa dire, io vedo soltanto una Casa Bianca abbastanza disperata che continua a tirare colpi in modo anche abbastanza maldestro.
0: E questa mattina è Lucio Caracciolo su Repubblica che titola Boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo, quasi a voler proprio portare e calare la questione, le intenzioni di Trump all'interno degli equilibri della Casa Bianca, soprattutto diciamo nel delfinato, se così vogliamo definirlo, tra Vance e Rubio, perché sappiamo che Vance nel precedente attacco di Trump nei confronti del Papa aveva anche rincarato la dose, no? Per poi comunque plaudire a quella che ha visto come un'apertura del Papa nel momento in cui con le sue parole il Papa ha fatto il Papa, spiegando che ragiona su un altro registro rispetto a quello della politica, no?
1: Sì, ma io invidio le certezze di Lucio e sinceramente non saprei e non sono convinto di questa tesi, anche perché dobbiamo pensare che Vance è uno dei maggiori ostacoli alla strategia di Trump in Iran. Quando è stato mandato in Pakistan per trattare, per negoziare con gli iraniani, Trump ha detto: se la mediazione fallisce è colpa di Vance, se riesce è merito mio. Quindi in realtà vedere ogni cosa con una razionalità di questo tipo vuol dire in qualche modo eludere la personalità di Trump. Quello che si può dire certamente è che a Washington ci sono correnti molto contrastanti all'interno
0: Sì.
1: dell'amministrazione

0: il voto cattolico che nel 2024 a maggioranza 57% era andato ai repubblicani e quindi a Trump oggi si è assottigliato. La mia sensazione è che Trump stia disperatamente cercando di recuperare terreno, attaccando in modo, a mio avviso, scomposto il Papa, perché pensare che il Papa sia per i nucleari iraniano è una tesi ridicola che forse può soddisfare una minoranza assoluta del movimento MAGA, che tra l'altro è molto più diviso di quanto non appaia, ma di certo non può convincere la maggioranza degli americani. Tra l'altro il Papa statunitense oggi è amatissimo dall'opinione pubblica americana, oltre il 60% è favorevole a lui, e da quello che leggo dai sondaggi, che in America sono fatti bene, solo l'8% è contro questo Papa. Quindi mi pare che, strategico o no, sia comunque uno scivolone ed è anche un boomerang secondo me.
1: Veniamo proprio così, sfogliamo un po' anche il tuo libro, Papi Dollari.

0: Papa semplicemente che fa il Papa e che ritiene il multilateralismo, che sottolineiamolo, è stato architettato dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Assolutamente.
0: Ecco, adesso lo stanno
1: con tutte le contraddizioni che vogliamo, però.
0: Ma certo. Sta cercando di dire, guardate, che distruggere quest'ordine per imporre quello del più forte in modo militare aggressivo, violando il multilateralismo e le regole internazionali, è qualcosa che non può essere approvata da noi. D'altronde il Vaticano è soft power, è potere soffice per definizione, quindi certo, non si capisce come il Vaticano dovrebbe avallare un'aggressione militare come quella che è stata fatta verso l'Iran o quelle contro il Libano da parte del governo

0: un candidato che unificava la Chiesa, a partire da quella americana per poi unificare quella mondiale. Ed è esattamente quello che è successo. Cos'è questo per Trump? È un'altra sconfitta, perché lui ha giocato molto sull'appoggio più o meno esplicito di cardinali cosiddetti trampiani negli Stati Uniti. Oggi tutti questi cardinali e questi vescovi sono con Papa Leone, e gli attacchi di Trump hanno costretto al silenzio anche quelli più scettici che volevano comunque appoggiare Trump, perché la posizione di Trump è insostenibile.
1: Sì.
0: E l'Episcopato statunitense sta con Papa Leone XIV, non con Trump, e questo secondo me innervosisce moltissimo il presidente americano.
1: Sente che sta perdendo e rischia di perdere ancora di più il consenso non solo di una certa parte dell'elettorato.
0: Durante la campagna elettorale avrebbe evitato di creare altri conflitti e di far pagare ai contribuenti americani i soldi per le guerre. Sta avvenendo il contrario, e questo secondo me provoca un grandissimo disappunto nell'elettorato evangelico protestante, che è una delle roccaforti del voto trampiano. Scaricare sul Papa questo, dicendo il Papa è favorevole alla bomba nucleare iraniana,
1: sì,
0: a parte che sono gli stessi servizi segreti americani che dicono che questo intervento non era così necessario perché non c'era una minaccia diretta,
1: no, infatti.
0: Ma al di là di questo, lascia molto perplesso il suo mondo. Scaricarlo sul Papa statunitense, quasi solleticando l'antipapismo che forse c'è ancora in alcune sacche minoritarie del protestantesimo americano, è un'operazione che secondo me è di cortissimo respiro.
1: Sì, infatti, stupisce tra l'altro anche l'atteggiamento di Vance. Forse ce lo saremmo immaginati più cauti, invece ricordiamo sempre, adesso ancora è silente, ma dopo il primo attacco ha un po' rincarato la dose, no? Quindi ha appoggiato Trump dicendo che il Papa aveva sbagliato nel fare politica, una dichiarazione più o meno da questi toni. E anche lì c'è una scelta ben precisa da parte di Vance, oppure lo possiamo dire un po' la grossolanità di Vance stesso, che anche da un punto di vista, diciamo così, teologico e di vera preparazione cattolica, ricordiamo lui è convertito, neoconvertito, ma insomma, non è che abbia sempre dimostrato tutto questo spessore.
0: Guarda, io vedo una miscela di grossolanità, come tu giustamente la definivi, ma anche di opportunismo, perché Vance sa di non poter andare contro Trump senza essere fulminato. Certamente è un po' ridicolo che sia Vance, un neoconvertito, a dare lezioni di teologia al Papa. Tra l'altro c'è una cosa abbastanza risibile, che nel libro che si chiama Communion, Comunione,
1: sì,
0: nel quale
1: sì,
0: Vance racconta la sua conversione al cattolicesimo, in copertina c'è una chiesa protestante. Ecco, mi fermo qui.
1: Esatto, già quello, diciamo così, racchiude un po' tutto. Senti, invece il bacio della morte politica di Trump, mi riferisco ad Orban, lì c'è stato ovviamente un episodio più che plastico da libri e da manuale, però vediamo che diventa sempre più ingombrante a livello di politici di destra, populisti europei, l'accostamento a Trump. Abbiamo visto anche che dopo l'attacco al Papa c'è stato anche il divorzio, l'attacco di Trump a Meloni, la risposta di Meloni, che poi è sempre stata più strutturata, tant'è ora c'è un po' l'ordine di partito, ovvero l'Italia alleata degli Stati Uniti non è alleata di Trump, questo è il nuovo mantra di Fratelli d'Italia e del governo. Quanto in realtà questo attacco ha fatto anche gioco a Meloni per potersi staccare da Trump, che diventava sempre più una zavorra agli occhi dei cittadini italiani, no? Per i dazi, ora la guerra, poi vabbè l'attacco al Papa su tutto.
0: Certamente le ha fatto un favore sul breve periodo. Il problema è capire quanto Trump le permetterà di prendere le distanze e quanto lei potrà prenderle, perché Trump non è una persona che legittimi molto o giustifichi molti chiaroscuri,
1: no.
0: O sei con lui o sei contro di lui, e il modo in cui in questi anni e in questi mesi ultimi Giorgia Meloni, ma direi

0: Salvini ancora di più, hanno appoggiato Trump e hanno appoggiato Israele, secondo me sono zavorre che peseranno ancora. Io sono d'accordo con te sul fatto che certamente per Giorgia Meloni l'attacco al Papa è un modo per poter prendere le distanze, meno male che le prende, e secondo me è corretta la sua impostazione, noi siamo alleati degli Stati Uniti e non di Trump. Il problema è che Trump si identifica totalmente con gli Stati Uniti e ritiene che non ci possa essere qualcuno che pensa di poter essere alleato degli Stati Uniti senza di lui. Quindi bisogna aspettarsi nuovi attacchi anche al governo italiano.
1: Ma questo, non so se chiamarlo endorsement, forse eccessivo, di Trump nei confronti di Salvini, che l'altro giorno è andato a riprendere questa intervista concessa al sito, tra l'altro era quello fondato da Steve Bannon, quindi di estrema.
0: La reazione una volta tanto misurata di Salvini, perché sa che oggi il prezzo che paga è più alto forse elettoralmente di quello che riesce a ottenere. Ecco. Però questo ti dimostra anche come Trump in realtà usi e getti gli alleati a seconda del momento. In realtà lui, come ha cercato inutilmente di disarticolare l'Unione Europea, adesso sta cercando di disarticolare la maggioranza di governo italiana, ma secondo me è difficile che ci riesca.
1: No, ma anche perché Trump non ha proprio la concezione, la categoria mentale dell'alleato. Secondo me Trump ha bisogno di servi, di complici quantomeno, e nel momento in cui non sei più utile viene in qualche modo duramente attaccato.
0: Ma questo è un problema enorme per
1: gli Stati Uniti, certo.
0: La verità è che gli Stati Uniti sono sempre stati considerati non solo dall'Europa ma da molti stati del mondo come qualcuno che, se non ti proteggeva, comunque ti garantiva di fare parte di un sistema di alleanze internazionali.
1: Certo.
0: Il fatto che oggi abbiamo un'America che guarda non tanto alle alleanze ma agli interessi materiali, con conflitti di interessi evidentissimi e quasi sublimati dalla famiglia Trump e dai suoi amici, rende tutto non solo molto più incerto ma molto più pericoloso per le prospettive di alleanza degli Stati Uniti.
1: Massimo Franco, in attesa di vedere cosa si diranno in Vaticano e cosa si diranno poi anche Rubio e Meloni, tornando al tuo libro, che è veramente ricchissimo di testimonianze, anche di aneddoti che sicuramente molti di noi non conoscono, tra l'altro anche

0: dall'America, hai
1: quindi.
0: ragione, sì,
1: Beh,
0: però non è
1: sai,
0: poco.
1: per mandare tutti quei soldi evidentemente
0: Hai
1: c'è una
0: ragione,
1: tassa.
0: hai
1: Grazie.
0: sicuramente ragione. Grazie ancora, Massimo Franco.

0: spazio legalità.
1: Ed è un piacere ritrovare nel nostro spazio legalità del mercoledì Pasquale Grosso, presidente di Antimafia Pop Academy, realtà del terzo settore che da anni sperimenta modelli di educazione non formale, percorsi di contrasto alla povertà educativa e alla legalità. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, grazie, bentrovati.
1: E Pasquale Grosso è con noi proprio perché vogliamo puntare lo sguardo su quello che succede il fine settimana 8 e 9 maggio, giornate importanti per la nuova edizione di 360 Media Pop Festival. Quindi torna il vostro festival, come al solito ricchissimo di iniziative che esplorano i tanti e diversi linguaggi creativi, che quest'anno prende le mosse dal
2: Gomorra, che sembra molto vicino, ma invece ha avuto una vita molto lunga, no? Questo romanzo, diverse vite, ha prodotto diverse cose, e ci sembra un punto di vista importante dal quale partire per provare a costruire un ragionamento appunto sul paese intero. L'abbiamo fatto coinvolgendo ovviamente diverse realtà e diversi punti di vista, che sono quelli che vanno appunto dal lavoro della magistratura, quindi al lavoro delle inchieste con Francesco Cascini, al lavoro della narrazione, quindi dal punto di vista giornalistico, no? Di, che ne so, magari da Ciccarello, di altri giornalisti come Sasha Biazzo, Walter Molino. Abbiamo cercato di mettere insieme appunto la parte divulgativa, anche quella accademica, quella giornalistica, l'arte ovviamente alla quale non rinunciamo mai, e ci siamo fatti guidare un po' come esercizio di stile dai capitoli del libro, sì. Alcuni dei capitoli del libro, non tutti, perché altrimenti abbiamo provato su a mettere in piedi un programma in 2 giorni che ha una trentina di ospiti, che non sono pochi ovviamente per 2 giorni, però ci sentivamo, a parte che diciamo per noi avremmo dovuto fare più giorni ancora, diciamo, per discutere anche del presente. Banalmente stamattina a pochi metri da noi hanno fatto una retata molto importante a Roma, sempre legata al clan Senese, a vicende un po' complicate. Ci stiamo attraversando un periodo complicato, diciamo, nell'immaginario, di nuovo, diciamo, di un immaginario.

0: Dio, che è una cosa molto importante. Guarda, proprio in queste ore da quelle parti, diciamo, si sta ragionando, no? Si sta riparando molto di Siani rispetto a quello che è successo, c'è un abbattimento delle torri, no? Di quella piazza che poi costò, insomma, la vita a Giancarlo Siani, quell'inchiesta, leggevo stamattina che forse è il caso di intitolare quella piazza a Giancarlo Siani, io dico sì,
1: assolutamente,
0: quella piazza a Giancarlo Siani, riparlare con i ragazzi e con le ragazze, dicevi prima, l'importanza dei linguaggi creativi insieme ai linguaggi accademici, a quelli appunto dell'inchiesta giornalistica, provare a riavvicinare alcune storie che sembrano troppo lontane, diciamo, riportarle nel presente e soprattutto dare vita però e accendere, come dire, un faro, una luce su quello che succede, perché ci sono un sacco di realtà che fanno un sacco di cose belle.

0: Lo ricordi il video di questa canzone?
1: Sì, come dimenticare, una straordinaria Madonna degli anni Ottanta. Le sue canzoni, tra l'altro abbiamo citato la sua Vogue nella classifica di oggi legata alla canzone degli anni 90, che è ancora in voga oggi perché fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, il voguing così definito nel mondo della moda e anche nei video musicali legati alla moda, è ancora oggi molto attuale. Quindi
0: indubbiamente molto attuale anche l'appuntamento con l'informazione che sta per arrivare, caro Max, e poi ci ritroveremo sperando appunto di riuscire a collegarci con l'Uganda per raccontarvi la storia di Marco Galbiati e anche il motivo per cui si trova in Uganda in questi giorni.
1: E devo dire che nella sua storia e anche quello che ci racconterà è legata alla forza dell'amore, come nella prossima canzone
0: di Eugenio Finardi.
2: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Così ieri sera Papa Leone ha risposto all'affondo di Trump e questa mattina all'udienza in piazza San Pietro il Pontefice ha ribadito: la Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
2: La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta

0: Lo comunica l'Istat, la crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quella dei beni non alimentari. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città!
2: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì, su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
10: Buongiorno in Blu 2000.
9: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
10: Magazine in Blu 2000.
9: Con Daniela Lami e Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
10: 2000. 2000.
11: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

0: Disco in blu 2000 della settimana, la voce di Francesca Michelin.
1: Esatto, con una donna non può, invece un uomo può, diciamo sulla propria storia individuale, creare qualcosa di bello anche per gli altri.
0: È vero, è verissimo, infatti la testimonianza che stiamo per raccogliere dimostra come una vicenda individuale possa trasformarsi in qualcosa di più grande e, come anticipato, ci colleghiamo con l'Uganda, dove raggiungiamo Marco Galbiati. Marco, buongiorno, che ora è in Uganda?
2: Buongiorno a tutti, qua sono le 12:10.
0: Quindi ci separa un'ora. Marco è lì con una fondazione.
2: Abbiamo un'ora di differenza.
0: Un'ora di differenza. È appunto in Uganda con una fondazione che noi conosciamo e seguiamo nei suoi progetti Mission Bambini. Ma insomma, raccontiamo perché è lì, Marco. Ce lo racconti lei?
2: Io sono qua perché l'anno scorso ho lanciato questo progetto con Mission Bambini, che si chiama 15 ci siamo, che era il ricordo di mio figlio che ho perso all'età di 15 anni, e abbiamo raccolto fondi proprio per dare la possibilità ai medici italiani di venire a operare i bambini che hanno problemi cardiaci. Sono operazioni di fin di vita, quindi l'obiettivo è salvarli, e i medici, oltre a fare questi interventi più gravi, che ne hanno già fatti tre stamattina, il quarto, e tre sono andati bene, il quarto è in fase di operazione, oltre a operare, i medici formano anche i medici del posto, dando suggerimenti, facendo vedere come funzionano certe macchine, certe tecniche, e quindi abbiamo raccolto in questo annetto più di 80.000 euro e l'obiettivo è operare 10 bambini in Uganda, 10 in Zambia e 10 in Nepal.
0: Splendido, sappiamo, lo abbiamo raccontato come degli interventi che per noi sono banali e scontati, non lo siano in altre parti del mondo, quindi sono interventi preziosissimi e fondamentali che danno anche concretezza a un grande dolore. L'associazione che lei ha creato, Il tuo cuore è la mia stella, ovviamente è dedicata a Riccardo. Come ha incrociato però Mission Bambini?
2: È stato un caso, perché un mio carissimo amico

0: Sì, assolutamente. Andiamo e sosteniamo questo progetto. È la prima volta in Uganda per lei?
1: In Uganda sì, è la prima volta, sono andato l'anno scorso, anzi 2 anni fa, in Nepal, sempre con Mission Bambini, sempre con il progetto Quindi Ci Siamo, ed era stata la prima esperienza e devo dire che entrambe le esperienze sono veramente emozionanti, vedere i medici che operano e vedere i bambini prima e poi quando escono dalla sala operatoria anche i loro genitori con un sorriso è veramente emozionante, specialmente poi per un papà che purtroppo non ha potuto poi sorridere perché il figlio è mancato. Come mi ha detto a me il Goffredo Modena, il presidente, è vero che è mancato Ricky, ma oggi stiamo dando vita a tantissimi bimbi in giro per il mondo. Quindi penso che Riccardo sia contento di quello che sta facendo lui con suo papà.
0: Infatti lei ha detto ogni bambino salvato è un pezzetto di Riccardo che continua a vivere. Giusto?
1: Sì.
2: Esatto. Senta Marco, oltre all'Uganda, dove si trova, molto importante per questa missione speciale, c'è una lunga collaborazione anche con l'ospedale Niguarda di Milano, dove in apertura in questo 2026 Casa Cuore di Bimbi, questa struttura di accoglienza.
1: Sì, questo è un progetto molto bello che ha lanciato il presidente, Casa Cuore di Bimbi. È un progetto dove, devo dire, tantissimi privati hanno contribuito con dei fondi per realizzarlo e siamo sicuri che, pensiamo, fine giugno, primi di luglio venga realizzato. E l'obiettivo è quello proprio di creare questa casa, 3 o 4 appartamenti, con un salone, un ospiti, per dare a quelle mamme che magari non hanno la fortuna o la forza finanziaria di stare vicino ai propri figli, visto che Milano è una città molto cara, di accoglierli e di stare vicino ai propri figli che sono in sala operatoria o in ospedale.
0: Lei ci stava raccontando ora, appunto, ritornando alla missione che è in corso in Uganda, insomma, lei è lì da qualche giorno, che si alternano una dietro l'altra, appunto, queste operazioni. E quando lei parte con Mission Bambini, quanto tempo ci vuole poi quando ritorna per metabolizzare tutte le emozioni?
1: Guardi, io posso dire che fino a oggi ho ancora le emozioni che ho vissuto in Nepal, quindi spero che queste emozioni non mi abbandonano mai, c'ho un magone, ma perché così? E quindi spero che veramente tutte le emozioni che viviamo, che stiamo vivendo in questa settimana e quello che ho vissuto in Nepal, mi rimangano sempre dentro e sono dei ricordi veramente molto forti. E posso dire che

0: che donano su questi progetti, perché è veramente una cosa bella, ecco, fantastica.
1: Meravigliosa. www.missionbambini.org, ridiamo volentieri il sito dove si trovano anche i tanti modi anche in questi giorni per sostenere Cuore di Bimbi. Le chiedo un'ultima cosa: c'è uno sguardo, un incontro, una parola, una mano sfiorata, insomma, in questi giorni che insomma, se ci pensa, le ha regalato un'emozione particolare?
0: Certo, chi che mi dà questi segnali, che sono questi cuori, che quando faccio certi viaggi o certe emozioni, certe situazioni arrivano, e anche qua in Uganda un paio di cuori, se in partenza in ospedale, ci sono, e quindi sono sicuro che lui è qui con me, sono messaggi che lui mi dà e quindi sono ricordi emozionanti che io fotografo, li tengo e me li custodo nel mio telefonino.
1: Grazie, grazie Marco, perché ha condiviso con
0: grazie
1: noi delle grandi emozioni. Un abbraccio a tutti voi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille, grazie, un abbraccio a voi. Grazie.
2: Grazie Marco.
0: Grazie.
2: Sono le 11:18 quasi di questo magazine, cara la mia Daniela, la nostra Daniela Lami, che adesso ci annuncia questa bella novità in arrivo.
1: Sì, a me piace molto Jack Johnson e anche quella ventata di ottimismo che in tutte le sue canzoni in qualche modo mi regala. Vediamo un po' con la prossima, sentiamo un po', anzi.
3: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: caro Max.
1: Eh sì, ne abbiamo parlato tante volte, no? Del fatto di camminare, anche una camminata breve durante il giorno, ma fatta tutti i giorni, però c'è un dettaglio nuovo che non conoscevamo, cioè l'orario migliore in cui camminare.
0: Esatto, perché in questo caso lo studio che arriva da Copenaghen mette in relazione i benefici della camminata su una forma di diabete, il diabete di tipo 2, svelandoci che la glicemia è tendenzialmente, questo lo sanno ovviamente le persone che soffrono di queste patologie, è più alta al risveglio. Se sopra questo si aggiunge un esercizio intenso al mattino, il cortisolo tende a salire ancora, il fegato libera altri zuccheri che l'organismo fa più fatica a smaltire.
1: Ecco perché lo diciamo soprattutto a quelli che si allenano intensamente al mattino, può peggiorare la glicemia, quindi mentre nel tardo pomeriggio la migliora. Quindi subito dopo pranzo 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come una sorta di ammortizzatore per la glicemia.
0: Infatti lo consigliano molto spesso anche diabetologi dopo pranzo fare comunque una passeggiata. Diversi studi mostrano che spezzare la sedentarietà dopo pranzo riduce i picchi di zucchero nel sangue e aiuta la digestione. Poi nella fascia del tardo pomeriggio i muscoli sono al massimo dell'efficienza, quindi qui si può inserire una camminata più impegnativa, magari con qualche salita o con un ritmo più sostenuto.
1: La sera invece la parola d'ordine è decomprimere, una camminata leggera, una o due ore prima di dormire, abbassa la tensione della giornata, aiuta a ridurre la pressione e stabilizzare la glicemia anche qui dopo cena, quindi soprattutto se il pasto serale è stato abbondante, se mangiate poco magari durante il giorno e poi la sera vi strafogate, ma quasi, se fate una bella passeggiatina prima di andare a dormire è un tocca sana, poi adesso che arriva la bella stagione, camminare la sera magari è più gradevole rispetto alle altre
0: stagioni.
1: Esatto,
0: che poi è una cosa che spesso facciamo in vacanza, quando siamo in vacanza dopo cena facciamo una passeggiata.
1: Vero.
0: Nella quotidianità magari ci viene la pigrizia, almeno io mi infilo il pigiama e quindi riesce più. E invece dovremmo prendere questa abitudine, come hai detto tu, ora con la bella stagione e temperature più gradevoli, perché no?
1: Ottimo, ottimo, quindi abbiamo questi preziosi consigli sugli orari. Il nostro orario, guardando l'11.41, beh già ci
0: dice,
1: siamo, secondo me possiamo cominciare a parlare di cibo. Se scovo qualche notizia a tema culinario, ce la possiamo concedere.
0: Allora scova, intanto scoviamo i Blu con questa loro nuova canzone, Flowers.

Tra poco le news, caro Max, e poi ci ritroveremo nella prossima ora. Parleremo di cose buone da mangiare, anche delle schiscette dei nostri ascoltatori. E alle news, l'appuntamento è in arrivo, arriviamo con questa bella canzone di Aretha Franklin.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Lo ha ribadito il Papa nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro, sottolineando che la Chiesa non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. Sullo sfondo l'affondo di Trump nei confronti del Papa, al quale ieri sera il Pontefice ha risposto: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, lo scrive il sito Axios. Gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento del nucleare, la revoca delle sanzioni e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito delle navi nello stretto di Hormuz, dove però ieri è stata colpita una porta container francese. Sono rimasti feriti alcuni membri dell'equipaggio. La Cina, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran. E in Libano ancora raid israeliani, 4 morti a Zellaia nella valle della Bekaa dopo un attacco dell'esercito israeliano. Questa mattina le forze di difesa dello Stato ebraico hanno diramato un ordine di evacuazione per 12 villaggi nel sud del Libano. Domani è previsto un nuovo incontro negli Stati Uniti fra i diplomatici israeliani e libanesi per cercare di trovare un accordo di cessate il fuoco. In Ucraina, l'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Kharkiv e Zaporizhia, scrive sui social il ministro degli esteri ucraino. Dal canto suo, Putin ha proclamato unilateralmente una tregua per l'8 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria

0: protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: E uscirà il prossimo 15 maggio una nuova canzone per Paola Turci, Vita Mia. Intanto l'abbiamo. Queste cellule per funzionare hanno bisogno di energia, quindi gli studiosi hanno analizzato il profilo metabolico di queste cellule attraverso un prelievo di sangue fatto a digiuno oppure dopo 6 ore dai pasti. Ebbene, hanno evidenziato che chi aveva mangiato, quindi dopo appunto aver consumato qualcosa, nonostante magari anche il momento di debacle dell'influenza, bene, queste cellule sono parse più toniche, più capaci di assorbire gli zuccheri, più efficienti in generale.
1: Beh, una bella carica di energia che arriva dal cibo, che ha forse facilitato la capacità da parte di queste cellule T di produrre proteine. Infatti le cellule T ben nutrite sono state più in grado di attivarsi rapidamente ai primi segni di infezione e anche di fornire protezione quando serviva. Quindi ci sono anche effetti prolungati nel tempo, no? Di queste proteine, di queste cellule.
0: Sì, perché è come se avessero una memoria a lungo termine, quindi questa memoria sopravvive per anni dopo un'infezione, ricordando l'antigene e rispondendo ad esso in caso di nuovi incontri. Quindi è vero, no? Quello che si dice molto spesso: se tu prendi un'influenza, quella stessa influenza non la riprenderai perché hai fatto gli anticorpi, così dicono le nonne. Però di fatto questo studio lo conferma.
1: E poi c'è una terza fase di questo studio in cui gli scienziati hanno dimostrato che cellule CAR-T derivate da persone che avevano mangiato da poco presentavano questa maggiore attività antitumorale rispetto a quelle derivate da quelle stesse persone a digiuno. Quindi anche questa parte dello studio, sintetizzandola, ci invita a mangiare quando siamo magari in una situazione di stress o comunque durante appunto un ciclo anche di terapie particolari, ecco.
0: Indubbiamente anche quando appunto stiamo male, non abbiamo magari troppo appetito, però conviene un pochino sforzarsi. Tra l'altro questo studio dice che un passo è un passo, cioè di fatto non hanno dato la preferenza a un tipo di alimento piuttosto che un altro, quindi magari in quei casi in cui siamo un po' inappetenti forse vale la pena mangiare quelle cose che ci stuzzicano un pochino di più, vale lo stesso, nutrono queste cellule T.
1: Insomma, una bella cotoletta con le patatine fritte e non se ne parli più, ragazzi, o quelle preferite
0: sì,
1: voi.
0: L'importante è che non fosse un'influenza intestinale, forse
1: esatto,
0: magari in quel caso è controindicata.
1: Giusto. Vabbè, vi abbiamo dato queste piccole chicche riguardo all'alimentazione quando si è raffreddati o influenzati. Grazie Dani per il supporto. Le 12:12, data anzi orario palindromo, cioè
0: è vero,
1: uguale.
0: È vero, quando l'hai detto erano anche 12 secondi, ma nel frattempo i secondi sono passati e arrivano i Roxette. Hello.

0: Da Milano?
1: Parto io ho portato oggi gnocchi con la panna, mentre invece Gabriele Mileti ha una torta valdostana con dentro spinaci, formaggio e prosciutto. Daniele Caruso in insalatona con pollo e mozzarella. Davide Dedè ha fagioli cornetti accompagnati dalle uova sode. Luca ha i finocchi con la carne trita, che ti aveva spoilerato prima. Mentre invece la nostra ascoltatrice Laura, meravigliosa, stava cucinando un'ora fa, credo che sia più che pronto, il fritto misto con l'insalata.
0: Meraviglia delle meraviglie. Qui abbiamo del radicchio al forno con pane azimo per Samira Rocchetti. Io invece mangerò dei rigatoni con sugo con la salsiccia. E poi ci aveva scritto Giovanni da Taranto che mangerà un'insalata di pollo, mentre Irene sta preparando degli spaghetti alla carbonara. Questo è quanto.
1: Buoni buoni. Vabbè, grazie ragazzi, ritorniamo domani con le schiscette al seguito. E adesso un'altra bella novità di questo periodo.
0: La bella voce di Luis Capaldi ci accompagna ai saluti con questa splendida Stay Love. E voi Stay Here, giusto?

0: Siamo praticamente in chiusura, è stato molto bello quest'oggi raccogliere la testimonianza di Marco Galbiati, che ha perso per un arresto cardiaco suo figlio quando aveva 15 anni e poi ha deciso di far convogliare questo dolore in qualcosa di bello, no? Dando a tanti bimbi in difficoltà l'opportunità di avere un cuore nuovo.
1: È anche una bella lezione di vita da parte sua. Grazie al nostro ospite, grazie a te Dani, grazie alla nostra Samira Rocchetti in regia, sempre meravigliosa anche lei, e ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno scritto, seguito, accompagnato anche oggi con un caloroso abbraccio virtuale. Noi rinnoviamo il tutto a domani.
0: Esattamente, tu tornerai però dopo pranzo, come sempre ti chiedo un piccolo spoiler solo per noi del magazine.
1: Allora guarda, oggi non parleremo, cioè parliamo di musica perché ne ascoltiamo tanta, però parleremo fondamentalmente dei libri più venduti dell'ultima settimana e anche dei film più visti al cinema. Indovina chi c'ha al primo posto?
0: Forse Il Diavolo Veste

0: spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
1: Buongiorno In Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. In Blu 2000, replay.
2: Replay. Dall'app Play 2000 alla radio e viceversa. Se hai perso qualche podcast di In Blu 2000, te lo recuperiamo noi.
0: Replay.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14, c'è In Blu 2000 Replay. Le interviste, i contenuti e le curiosità più interessanti degli ultimi 7 giorni della nostra programmazione. Mettiamo in replay le nostre emozioni.
0: In Blu 2000. Chiesa, chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
3: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. La Chiesa è investita della missione di pronunciare parole chiare per i poveri, gli sfruttati, le vittime della guerra, per tutti coloro che soffrono. È quanto ha indicato Papa Leone XIV nell'udienza generale e guarderemo nella puntata la catechesi. Prima però le parole del Pontefice sull'incontro in programma domani in Vaticano con

0: sia Cuba produce appena un terzo dell'energia necessaria, quindi i due terzi che importava sostanzialmente non arrivano più. E questo vuol dire non solo appunto il buio che è calato sull'Havana e le altre città, ma vuol dire trasporti fermi, vuol dire addirittura gli ospedali che devono di fatto decidere chi possono assistere e chi no, sono i casi appunto che sono in pericolo di vita, vuol dire le scuole ferme, vuol dire i trasporti paralizzati, vuol dire l'economia al collasso. E questo si è aggiunto dalla settimana scorsa una nuova sfilza di sanzioni da parte dell'amministrazione statunitense che punisce per la prima volta le imprese straniere, anche le imprese straniere che fanno affari con Cuba, perché possono vedersi congelati i conti negli Stati Uniti e le banche che favoriscono le transazioni possono venire escluse dal sistema del dollaro. Ora queste sanzioni non sono state ancora applicate, però sono in vigore e rischia di fatto di dare il colpo finale a un'economia che è già fragilissima e che ha un impatto enorme sulla vita della popolazione, che di fatto è all'estremo, che di fatto vive questa, si sbatte in questa situazione come meglio può, ma non può, non ce la fa più. Ed è un paese che sostanzialmente non si sa quanto ancora possa andare avanti in queste condizioni. La preoccupazione della Chiesa è molto forte, ma anche la preoccupazione del Vaticano. Marco Rubio, prima di partire per Roma e Vaticano, ha accennato alla questione Cuba. Sicuramente è uno dei grandi temi che discuterà con la diplomazia pontificia, che è molto preoccupata per la situazione dell'isola, per la situazione delle persone dell'isola, e appunto si spera che almeno la Santa Sede riesca a convincere gli Stati Uniti a far passare una sorta di aiuti umanitari o di qualcosa per alleviare la situazione dell'isola.
1: L'unica notizia positiva degli ultimi tempi è stata quella del rilascio dei prigionieri politici.
0: Sì, è stata una notizia molto positiva sicuramente, e sono gesti che il governo cubano compie nell'ambito di queste fumose negoziazioni con gli Stati Uniti per dimostrare una sorta di buona volontà. D'altra parte c'è anche il fatto che Cuba non riesce a sostenere la popolazione, non riesce neanche a sostenere il suo sistema carcerario e quindi deve in qualche modo, è costretta ad alleggerire anche la situazione nelle carceri. Ovviamente la liberazione di prigionieri è sempre una buona notizia.
1: Era Lucia Capuzzi di Avvenire sulla crisi a Cuba. Altra crisi su cui teniamo alta l'attenzione, quella in Medio Oriente, in particolare il Libano. Ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Alessandra, buongiorno. Quale notizie ci porti dal Libano, sul Libano?
2: Diciamo, l'ultima notizia che proprio ci è arrivata personalmente è il fatto che Papa Leone ha chiamato in videochiamata tutti i parroci del sud del Libano, quelli che sono rimasti nei villaggi in buona parte isolati perché dentro l'area controllata esercito israeliano, e durante l'udienza di questa mattina, proprio al nunzio di Beirut, il nunzio ha fatto questa video call e ha fatto appunto salutare, insomma, il Santo Padre ai parroci che hanno questi volti sorridenti. Noi abbiamo sentito padre Tony Elias proprio pochi minuti fa e ci ha raccontato di questa telefonata, che gli ha dato molto conforto, che gli ha benedetto, e che è stata anche una notizia che hanno già anche raccontato alla loro gente, che sicuramente è un supporto importante in un momento così difficile, perché anche questa mattina sono continuati i bombardamenti israeliani anche oltre il fiume Litani, 12 villaggi hanno avuto nuovi ordini di evacuazione, quindi diciamo che gli scontri a fuoco rimangono intensissimi in quell'area.
1: E poi ci sono anche le demolizioni.
2: Sì, certamente, perché nell'area controllata dall'esercito, che sono questi 10 km dal confine, le ruspe italiane stanno sistematicamente proprio demolendo tanti villaggi sul confine. Purtroppo sono le stesse scene che abbiamo visto anche

0: cacciare i suoi droni contro Israele, ecco, questo non giustifica comunque una distruzione così totale.
1: Alessandra, a proposito di distruzione, il pensiero non può non andare a Gaza. Ecco, lì quali notizie abbiamo?
0: La situazione a Gaza anche rimane in pieno stallo. Ieri il premier Netanyahu ha incontrato il coordinatore di questo Consiglio della Pace, Donald Trump, coordinatore che era stato diversi giorni in Egitto, quindi che ha incontrato i mediatori di Hamas per appunto arrivare a un accordo che chiaramente deve prevedere il disarmo delle milizie armate Hamas, un disarmo che potrebbe essere graduale, ma Hamas ancora una volta chiede garanzie. La situazione umanitaria all'interno della striscia rimane, della metà di striscia in cui sono ammassati i 2 milioni di civili che sotto il controllo di Hamas, rimane comunque molto precaria. In questi giorni proprio sono stati denunciate proprio epidemie addirittura di parassiti, quindi campi profughi che sono pieni di topi, di altri parassiti che chiaramente generano problemi anche alla pelle molto importanti, soprattutto sui bambini. E per esempio i semplici veleni, gli insetticidi non possono entrare nella striscia proprio perché sono considerati materiali che potrebbero avere uno scopo bellico. Quindi insomma è una situazione davvero ancora drammatica, e di cui al momento non si vede, come dire, un avanzamento di questo piano di pace di Donald Trump.
1: Sì, una situazione che ci tiene ancora con il fiato sospeso per la popolazione. Alessandra, ti ringraziamo per gli aggiornamenti. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ricorre oggi il 50° anniversario del terremoto di magnitudo 6.5 che colpì il Friuli. In questo giorno sentiamo l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, bentrovati.
1: Sono trascorsi 50 anni dal terremoto che colpì la vostra terra. Ricordate oggi le 990 vittime, ma ringraziate anche per la tanta solidarietà ricevuta.
2: Sì, davvero. Potremmo dire che da una tragedia c'è stata una fioritura di tanto amore, di tanta vita portata da persone che venivano da diverse parti d'Italia, volontari di Caritas, Scout, movimenti, associazioni, gruppi di tante realtà, sia italiane sia estere, che sono venuti qui per portare soccorso, solidarietà e accompagnare nella ricostruzione materiale e morale. Ma nello stesso tempo le comunità qui vive, che hanno trovato questo aiuto, sono state anche un esempio, un modello di dignità, di fede, di laboriosità che i volontari che sono venuti qui hanno portato via con sé. Tant'è vero che si chiedevano un altro, non sappiamo chi ha aiutato chi, perché si sono davvero dati un esempio gli uni con gli altri.
1: Come è stata assegnata la fede dei friulani da quell'evento così drammatico?
2: Beh, sicuramente l'evento del sisma ha trovato un Friuli che era prevalentemente rurale, quindi una società anche che viveva intorno ai campi, intorno alla zootecnia e quindi anche i nuclei familiari che vivevano in questi piccoli borghi, in queste corti, respiravano quotidianamente la fede, vivevano di provvidenza, di un senso di fraternità tra le famiglie, di un mutuo reciproco aiuto. Questa società oggettivamente già da 30-40 anni è molto cambiata e poi negli ultimi anni ancora di più. Rimane nella testimonianza viva delle persone che adesso hanno ancora 70, 80, 90 anni e è stata raccolta in parte anche dalle nuove generazioni. Però è chiaro che la società è cambiata dal punto di vista sociale, è cambiato anche il fatto che sono venute popolazioni da altre parti d'Italia e del mondo a insediarsi qui, quindi c'è una mescolanza. Però rimane ancora, almeno in parte vivo, il senso della solidarietà attraverso tante associazioni di volontariato che operano sociale che ho

0: clinica dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio del 2025. L'ex calciatore, dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni fra qualche giorno. Sempre uno di noi lo ricorda così. L'Inter è tutto, torniamo alle 15.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere.

tutti coinvolti che vogliono cambiare il proprio pensiero, il proprio modo di pensare. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a delle scelte e questo manuale, Accendere i Fuochi, manuale di lotta e gentilezza, ci può aiutare in qualche modo. E ovviamente dal libro di Gerico Carofiglio si sale dalla posizione numero 6 alla numero 5 e perde la vetta questa settimana. La scorsa era al numero 1 il nuovo libro di Stefania Andreoli dal titolo Un'ottima famiglia, che si domanda su cosa si nasconde davvero dietro una buona famiglia, perché il benessere delle persone non coincide con la perfezione. Tante volte parliamo e sentiamo parlare di famiglia positiva, di buona famiglia, ma dietro si nasconde magari qualcosa di sotterraneo o anche di palese agli occhi degli altri. Un'ottima famiglia, edito da Rizzoli, segue la pubblicazione di molti saggi di successo di Stefania Andreoli, che è psicologa, psicoterapeuta e porta nel mondo della narrativa questo tema che attraversa spesso il suo lavoro clinico, cioè cosa significa davvero benessere familiare al di là delle apparenze. Ce lo spiega in questo bel libro Stefania Andreoli, Un'ottima famiglia, in discesa oggi alla numero 5. Saliamo alla numero 4, dove c'è l'illustratore più famoso d'Italia, ovvero Pera Tunz, che mantiene anche lui la posizione stabile con Il gioco delle risate, albo illustrato per i più piccoli con un simpaticissimo coinvolgente gioco dell'oca. E saliamo alla numero 3, dove mantiene stabile la posizione anche Alessandro Robecchi con questa Omicidi SRL, che rimanda ancora la scia e l'onda dei suoi personaggi precedenti. La serie di Alessandro Robecchi su Carlo Monterossi è stata tra le più

sono proprio i loro libri all'interno di questi bar dove si intrecciano varie storie. La stessa cosa la fa Luciana di Tizzetto con questo baretto e anche una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, parte e confidenze, si riuniscono Lola, Maura e Ida, che tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi di vista. Questo libro Luciana di Tizzetto l'ha intitolato Il tempo della la la la ed è il romanzo in nuova entrata direttamente alla numero 2 questa settimana. Numero 1 si riconferma di nuovo alla vetta, perché lui sale e scende continuamente negli ultimi tempi, nelle ultime settimane. Parliamo di Nicolò Ammaniti con Il custode, questo romanzo, nuovo romanzo che racconta di un adolescente alle prese con un amore impossibile, anche un mostro da proteggere. E durante un'intervista rilasciata qualche tempo fa, Nicolò Ammaniti ha parlato anche dei suoi quasi 60 anni. Lui ha detto: avere a 60 anni una persona con cui condividere i momenti complicati è bellissimo, ha la paura di non essere più lucido come una volta, ma cerca di ritagliarsi anche degli spicchi di felicità. Felicità soprattutto per i suoi fan, per chi lo segue con Il custode, che ritorna a essere il libro più venduto in assoluto nel nostro paese questa settimana, dopo vari momenti di sali scendi in questa chart. Noi chiudiamo ufficialmente la classifica dei libri. Ovviamente segnalateci se tra questi che vi abbiamo raccontato c'è il vostro libro che state leggendo in questo periodo, oppure il vostro preferito in assoluto di tutti i tempi, quello che avete letto fino adesso e che vi è rimasto un po' nel cuore. Tutto questo lo potete fare scrivendoci a diretta @radioinblu.it. Queste sono le classifiche di Inblu 2000. Adesso c'è Rod Stewart.

protagonista Massimo Ghini. L'attore veste i panni di Gianni Riccio, questo conduttore televisivo all'apice del suo successo, che viene travolto da un'inchiesta per frode fiscale che praticamente fa crollare in un colpo solo tutto quello che ha costruito nella sua vita. Il regista Pupi Avati ritorna con Nel tepore del ballo, che è il film in nuova entrata, che troviamo alla numero 7 questa settimana. Stiamo scalando la chart del cinema con i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni e tra poco scopriremo anche le altre pellicole. Intanto Pino Daniele dagli anni 90, questa è Dubbi non ho.

Tom Cruise, Nicole Kidman, questo grande ritorno al cinema, si scopre anche guardando anche le foto di oggi come sono invecchiate, come sono cambiati nel tempo ovviamente gli attori del cast, e troviamo inossidabili, non cambiati tanto, forse Nicole Kidman è più invecchiata rispetto a Tom Cruise di quanto si potrebbe immaginare, sono capaci anche di ringiovanire forse di anno in anno fino ad arrivare poi ai personaggi secondari come Todd Film in questo film Eyes Wide Shut, e poi purtroppo ricordiamo anche la presenza in questo film di un grandissimo Sidney Pollack che è scomparso nel 2008, ma ci ha lasciato veramente un'interpretazione che, seppur piccola per minutaggio diciamo all'interno del film, è rimasta nella storia. Eyes Wide Shut, riedizione di Stanley Kubrick al numero 3 questa settimana in nuova entrata. Tra poco scopriamo le prime due posizioni, che non è difficile insomma azzardare di cosa stiamo parlando e soprattutto su quali film punteremo. Puntiamo adesso sulla musica con Eero Caddeo.

appunto la doppiatrice è rimasta la solita, che è Maria Pia Di Meo, che ovviamente ha qualche anno in più rispetto al film del 2006, quindi anche la voce è cambiata in questo nuovo doppiaggio per Il Diavolo Veste Prada 2. Allora, il film ovviamente più visto in assoluto anche nel nostro paese, il numero uno al mondo. 14:48, siamo pronti anche a ritornare alla musica. Nel 1987, oggi molto anni 90, devo dire anche nell'appuntamento precedente in replay, gli anni 80 ritornano con molto piacere in questo istante e lo facciamo riascoltando i Simply Red con The Right Thing su In Blue 2000.

chiusura dopo Fabrizio De André, pronti anche a salutarvi, grazie per averci seguito all'interno delle classifiche di oggi dedicate a libri e cinema. Piccolo spoiler, domani ci occuperemo invece della nostra classifica ufficiale, quella di Blu 2000, con i più programmati della settimana. Grazie a Daniele Caruso in regia, restate con noi, arriva tra poco l'informazione, vi lascio con questa dei Train.

Lo dico, buon pomeriggio, ben trovati soprattutto a quelli che hanno passato il weekend a fare il cambio di stagione con tutti i buoni propositi della primavera, no? Cioè io ho fatto così almeno e abbiamo sbagliato completamente il tempismo, visto il meteo quantomeno inclemente, no? Non freddo, però è che ci avevamo fatto la bocca, no? Al sole, e invece servirà un altro po' di pazienza, anche realmente la zona di detriti lasciati dalla cometa di Halley, che si sono staccati dalla coda e che rimangono lì e noi ci passiamo attraverso, che polvere spaziale. È la stessa cometa che in autunno ci regala le Orionidi, due stagioni, la stessa firma, che mica esistono solo le lacrime di San Lorenzo, insomma. Però qualunque siano, no, le stelle cadenti che vogliamo guardare, le regole sono sempre le stesse per guardarle. Luogo buio, nessuna luce artificiale, provare a mantenere, come dire, uno sguardo ampio sul cielo senza fissarsi troppo in un punto, aspettare almeno una decina di minuti per abituare gli occhi e magari attrezzarsi con una giacca, perché maggio, ecco, non è ancora estate, soprattutto alle 3 del mattino, che dovrebbe essere l'ora migliore. Adesso resta soltanto da aspirare che il meteo da una parte e la luna dall'altra non complichino pure nei prossimi giorni questi avvistamenti, che così a occhio di desideri da esprimere, no? La storia delle stelle cadenti, cioè mi sa che ce ne abbiamo tutti, tanti, pronti. Le parole di Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, siamo pronti a partire.

poi Prince è anche l'artista, per esempio, che ha rinnegato il suo nome, in quel modo suo orgoglioso di contestare il mondo della discografia, che lo ha messo sotto contratto come Prince, e lui si sentiva prigioniero, si sentiva schiavo, e aveva iniziato a pubblicare i suoi dischi con altri nomi, no? Tough Cup, The Artist Formerly Known as Prince, The Artist, o un simbolo addirittura, insomma è un personaggio che per tutti, non a caso, qualunque nome vogliate ricordarlo, no? Sarà sempre il genio di Minneapolis. Le parole di In Blue 2000 era With These Tears, ora invece Jovanotti.

Superstar lo sono anche i Take That, lo sono stati nell'epopea delle boy band e col passare degli anni sono ancora qui. Non è proprio la formazione originale, qualche pezzo l'hanno perso per strada, ma continuano nel loro percorso. Le parole di Blue 2000, superstar sono i Rolling Stones per esempio, che hanno presentato il disco nuovo a New York, ma arriviamoci al 10 luglio prossimo, giornata di uscita. Superstar come Rosalia.

0: In Blu 2000.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Narciso, parole di burro.
1: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

nei teatri, ma una manciata di date previste anche a partire da giugno per quest'estate. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Una donna non può, di Francesca Michelin, disco in blu 2000 della settimana.

0: Una storia che è partita una ventina d'anni fa. Un gruppo di amici che dalla West Coast si spostano nel Colorado perché era più economico per vivere, decidono di fare la musica della loro vita. Insomma, il loro successo comincia proprio da questa canzone qui, The Lumineers, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Tiziano Ferra insieme a Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Freddie Mercury aveva pensato proprio al calcio quando aveva scritto questa canzone che è entrata poi nella cultura popolare. We are the champions, Queen, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Cesare Cremonini, indietro all'anno 2005.

9 settimane esatte. Se pensate che questa canzone va per i 40, diciamo che il tempo passa per tutti. Lei che è ritornata in splendida forma sul red carpet del Met Gala per la prima volta oltre un decennio e chiaramente non è passata inosservata. Altro tipo di notizie invece in arrivo tra pochissimo con la redazione di In Blu 2000 News. State con noi.

0: newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme e, annunciando la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Sono le parole di Papa Leone all'udienza generale di questa mattina in Vaticano, il giorno dopo l'ennesimo attacco arrivato da Trump. Domani la visita del segretario di Stato statunitense Rubio. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum di intesa di 14 punti, lo riferisce il sito Axios, annunciando che Washington aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. L'Iran intanto fa sapere che alcuni punti dell'accordo non sono accettabili. Fonti pakistane citate dalla Reuters confermano comunque i progressi. Le borse sono euforiche, Milano guadagna il 2% in calo. Il prezzo del petrolio sotto i $100 al barile. Israele non è a conoscenza

0: del fatto che Trump fosse vicino ad un accordo, ci stavamo preparando all'escalation, ha dichiarato un funzionario israeliano poco fa alla radio dell'esercito. Il 6 maggio 76 il terremoto del Friuli che provocò 990 vittime, oltre 3.000 feriti, oggi a 50 anni dalla tragedia, il presidente Mattarella, la premier Meloni saranno a Gemona. La tragedia segnò una svolta con la creazione della protezione civile e fu un momento di grande solidarietà, come ricorda l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
1: Potremmo dire che da una tragedia c'è stata una fioritura di tanto amore, di tanta vita portata a persone che venivano da diverse parti d'Italia, volontari di Caritas, Scout, movimenti, associazioni, gruppi di tante realtà, sia italiane sia estere, che sono venuti qui per portare soccorso, solidarietà e accompagnare nella ricostruzione materiale e morale. Ma nello stesso tempo le comunità qui vive, che hanno trovato questo aiuto, sono state anche un esempio, un modello di dignità, di fede, di laboriosità che i volontari che sono venuti qui hanno portato via con sé.
0: È tutto, torniamo insieme alle 17.

16:07 minuti, dice l'orologio, siamo ripartiti, seconda ora insieme in questo mercoledì pomeriggio, il pomeriggio di In Blue 2000. Noi siamo la radio, però tecnologia significa spesso e volentieri, tecnologia di cui siamo appassionati, di cui spesso ci troviamo a raccontare, significa spesso trovarci a vedere che succede nel mondo delle immagini, per esempio Netflix, tanto per fare un nome, no? Anche perché loro ci hanno avuto questa intuizione che è anche semplice nella sua banalità, cioè se il mondo ormai guarda sempre più cose sul telefono, allora è il telefono che detta le regole, nel senso proprio di formato, no? Quindi lo streaming, quello classico, no? Quello nato per sostituire la televisione, oggi si ritrova a inseguire le logiche dei social. E in quest'ottica, ecco che appunto uno dei nomi che ha rivoluzionato il mondo dei contenuti da vedere on demand, non in streaming, Netflix appunto, si prepara a mettere al centro i video verticali, che sono proprio la nemesi degli appassionati del cinema, come se il catalogo infinito della piattaforma fosse diventato questo feed infinito da scorrere col pollice. In realtà è un adattamento al mondo reale, no? Quello dove la gente guarda i contenuti mentre sta in metropolitana, sull'autobus, in pausa, in coda, ovunque, tranne che davanti a un televisore. La novità è già attiva negli Stati Uniti, arriverà ovunque nei prossimi mesi. Si tratta di clip brevi, tratte da film, da serie, da documentari, dietro le quinte, contenuti live. Tutto scorre, no? Tutto si consuma in pochi secondi, filtrato da un algoritmo che sembra uscito direttamente da TikTok, da YouTube Shorts, questo mondo qui, no?

ed è in realtà un modo, almeno così l'hanno presentata loro, per orientarsi in un catalogo sterminato, sicuramente, però è anche proprio un cambio di paradigma, no? Cioè Netflix non è più soltanto un archivio da consultare, diventa proprio un ambiente che ti parla, che ti suggerisce, che ti intercetta al di là proprio delle scritte nella home page. Perché questa è la parte interessante, no? Insieme al formato verticale, quindi non più orizzontale, arrivano anche le interazioni, per

0: secondi, insomma. Poi c'è pure la questione della bolla, no? Cioè, più l'algoritmo impara chi sei, più ti restituisce soltanto cose che ti piaceranno sicuramente, no? E ti ritrovi appunto in una bolla di sempre quelle cose lì. È un meccanismo che abbiamo già visto nei social, dove i contenuti su misura ti fanno perdere l'imprevisto, no? La scoperta, sono strumenti nuovi che ci offrono possibilità nuove, ma appunto anche una serie di magagne che prima non c'erano, perché il problema vero è il modo in cui noi utenti, grandi, piccoli, uomini, donne, siamo capaci di perderci in tutta questa tecnologia e di usarla per tutte altre cose rispetto all'idea originale per cui era stata pensata. Un po' quella capacità di improvvisazione per cui gli italiani, no, sono maestri, insomma, in tutto il mondo, ma a quanto pare questo è un difetto un po' in tutto il mondo. C'è Stefano Scirpi in regia, ripartiamo dalla musica del maestro Battiato.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

soltanto audio, c'è tipo una cosa radio, capito? Senza senso, solo da ascoltare, non da vedere. Gran parte del materiale sarà di archivio, perché magari qualche cosa di John Lennon, no, esiste, però sembra che ci sarà comunque un 10% di scene generate dall'intelligenza artificiale che serviranno per rappresentare momenti surreali in un modo che non sarebbe possibile con i metodi, come dire, creativi tradizionali. Quindi segniamocelo sto nome: John Lennon The Last Interview, per merito di o per colpa di Steven Soderbergh, regista. Adesso vediamolo prima e poi dopo magari lo commentiamo insieme. Le parole di In Blue 2000.

0: In Blu 2000. Il territorio.
1: E siamo collegati con Daniele Morini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, da domani a sabato ad Assisi ci sarà il convegno internazionale alle radici dell'etica economica, adesso l'ho tradotto in italiano, ma insomma la fondazione l'economia di Francesco, ne abbiamo tanto sentito parlare perché Assisi è stata il centro, no? Dove si è sviluppata questo proseguimento, possiamo dire così, del pensiero di Papa Francesco, Daniele.
2: Sì, esattamente, stanno arrivando proprio in queste ore e per 3 giorni, quindi da domani fino a sabato, gireranno per Assisi oltre 100 studiosi, ricercatori, economisti e professionisti provenienti da oltre 30 paesi del mondo che, come già accaduto in altre circostanze, si ritrovano appunto ad Assisi per interrogarsi su una domanda molto concreta: è possibile costruire un'economia più umana, più giusta, più sostenibile, partendo proprio da quell'eredità spirituale e culturale di Francesco, un percorso, come ricordavi tu, che volle lo stesso Papa Francesco dal 2019, quando fu appunto il debutto di Economy of Francesco, insomma, quindi un cammino molto particolare che si svolge questa volta in un luogo particolare che è l'Istituto Serafico di Assisi, simbolico ma non scelto a caso, perché il Serafico rappresenta concretamente quei valori di cura, inclusione, dignità della persona e attenzione anche ai più fragili, che proprio sono al centro della riflessione economica proposta da Economy of Francesco.
1: Tu hai intervistato Rita Sacramento Monteiro, che è il direttore esecutivo di The Economy of Francesco. Sentiamola.
3: Questa conferenza, At the Roots of Economics Ethics, riunisce ad Assisi più di 100 partecipanti provenienti da oltre 30 paesi, economisti, ricercatori e professionisti, offrendo una grande diversità di sguardi sulle sfide economiche di oggi. Noi abbiamo ricevuto più di 100 candidature e circa 70 lavori saranno presentati, segno di un forte interesse e di una riflessione globale viva. Il punto di partenza è tornare alle radici etiche dell'economia, ispirati da San Francesco, per affrontare sfide come le diseguaglianze, la crisi ecologica e le trasformazioni tecnologiche. Non è però una conferenza accademica tradizionale, noi vogliamo creare uno spazio di dialogo tra discipline, culture e soprattutto tra teoria e pratica. E questo si vedrà nelle sessioni parallele in cui, al di là dei lavori accademiche, ci sarà uno spazio per gli imprenditori che potranno anche presentare i suoi esempi concreti, le sue praxis. In fondo si tratta di questo: mettere insieme pensiero ed esperienza per immaginare un'economia più umana e più giusta.
1: Ecco, diremmo immaginare, in questo senso, in questo momento forse è il termine giusto, anche se preferiremmo concretizzare, perché sappiamo, no, come la finanza ha soppiantato proprio anche l'economia reale, senza scomodare l'etica. E quindi è un percorso un po' non solo in controtendenza, ma faticoso, perché sei attorniato da colossi che vanno in senso opposto.
2: Assolutamente sì, come un po' tutte le utopie sembrano qualcosa di lontano, irraggiungibile, probabilmente lo sono in questa fase, come dicevi tu, però la carica di questi giovani economisti, imprenditori, anche change maker, no? Un termine che usano spesso a The Economy of Francesco, cioè coloro che sognano e vorrebbero cambiare, no? Essere attori e protagonisti del cambiamento, ci provano a parlare di povertà e disuguaglianze sociali, di crisi ecologica, di finanza etica, lavoro, migrazioni, cooperazione, sviluppo sostenibile. Sono decine e decine le sessioni, come diceva appunto anche Rita Sacramento Monteiro, e non solo teoria, per incontrare anche con molta concretezza la ricerca accademica, le testimonianze reali.

0: reali e concrete di chi ci prova con progetti, attività, iniziative e anche appunto impresa, per capire come si può fare impresa in maniera diversa. Sono poche, non sono tantissime, ma che si può fare impresa e anche marginalità, anche con un occhio appunto alla sostenibilità, all'etica della finanza e quant'altro. Quindi è possibile farlo, non è un'utopia in questo senso, ecco.
1: Sentiamo anche Francesca Di Maolo, che è presidente dell'Istituto Serafico di Assisi e cofondatrice della Fondazione Economy of Francesco.
2: La conferenza internazionale di Economy of Francesco si tiene a Serafico non a caso. Il Serafico è parte di Economy of Francesco in quanto è uno dei tre fondatori della Economy of Francesco Foundation, e questo proprio per volontà di Papa Francesco, che ha chiesto a Economy of Francesco, al Serafico e alla diocesi di Assisi di continuare ad accompagnare il processo avviato con questi giovani studiosi, ricercatori e change makers. Il Serafico, insieme alle persone che rappresenta, ha molte attese da questi giovani, perché la cura e le persone più fragili hanno bisogno di un reale cambiamento del paradigma economico, che sia veramente l'economia al servizio della vita e al servizio della vita più fragile.
1: Chissà quale sarà la chiave per poter far sì che non ci sia la concorrenza sleale, chiamiamola così, che punta ancora al massimo profitto. Ci sarà una chiave, Daniele?
0: Guarda, è dura da immaginare nel mondo che ci circonda, però questo fatto di ritrovarsi ad Assisi sicuramente la conferma che non solo si parla di spiritualità in questa città, ma anche un laboratorio internazionale proprio di pensiero economico, dove quel messaggio francescano, che è stato fondativo per l'economia medievale, non ce lo dimentichiamo, continua a interrogarci anche nel presente e può essere ancora un punto di riferimento.
1: Daniele, ci racconterai che cosa sarà uscito fuori da questi tre giorni la prossima settimana. Intanto ti ringraziamo per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a te.
1: E noi adesso andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Anche con te parliamo di pratica virtuosa, è il caso proprio di dirlo, perché il comune di Venegono Inferiore, in provincia di Varese, ha coinvolto i giovani nella, possiamo dire così, nella programmazione, ma spiegaci meglio tu, Antonio.
3: Sì, è un progetto di bilancio partecipato. In realtà questi bilanci partecipati sono abbastanza diffusi, non tantissimo, però ci sono molti esempi in alcuni comuni del nostro paese. Quello di Venegono Inferiore ha la caratteristica di coinvolgere anche i cittadini under 30 ed è un caso, non dico unico, però sicuramente tra i primissimi in Italia. Molto molto interessante, perché vuole fare in modo che i giovani siano protagonisti della costruzione del futuro della propria comunità, del proprio paese. Credo che questa sia la chiave di lettura più interessante del progetto, che è stato avanzato lo scorso anno in un modello sperimentale. Quest'anno si è strutturato ancor meglio, coinvolgendo, pensate, perfino i ragazzi di 12 anni, dai 12 ai 30 anni. L'amministrazione comunale mette a disposizione delle risorse, per la precisione 30.000 euro, per dare concretezza ad un progetto avviato, presentato dai ragazzi.
1: Dai ragazzi. Allora, tu hai intervistato Matteo Abasini, che è l'assessore al bilancio di Venegono Inferiore, sentiamolo.
4: L'obiettivo è quello di migliorare il paese mettendo, diciamo, soluzioni e migliorare quegli spazi pubblici che i giovani e non solo vivono quotidianamente. Uno dei primi su una fascia ben specifica, che è quella dei giovani, che si sentono un po' esclusi dalla comunità, che magari partecipano poco perché finite le scuole medie escono dal paese per studio, per lavoro, e questo è un buon metodo per renderli partecipi della vita della comunità e far sì che possano scegliere qual è il futuro anche del proprio paese, della propria comunità, che magari in cui dormono vivono ma che vivono poco, e questo è anche un modo per renderli più partecipi alla vita del paese.
1: Sicuramente, Antonio, e si sono visti, diciamo così, si è già visto l'esito di questa

0: di
1: Non
0: questo
1: sai come sia.
0: coinvolgimento? Antonio?
1: Scorso anno?
0: Sì.
1: Sì, ci sono, pronto?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Per quanto concerne l'iniziativa dello scorso anno, i ragazzi hanno scelto di sviluppare un progetto che riguarda un parco della comunità di Venegono Inferiore. Già adesso viene utilizzato questo parco, sono loro protagonisti anche sul versante della gestione. Per il 2026 si vuole ancora, come detto, coinvolgerli ulteriormente, sempre in quella logica dell'economia partecipata a cui avete accennato anche nel precedente collegamento. Mi sembra un'iniziativa molto molto interessante.
0: Sentiamolo ancora l'assessore Matteo Basini.
2: Rispetto allo scorso anno, che è stata un po' una prima edizione sperimentale, abbiamo voluto allargare la fascia d'età, quindi sempre sotto gli under 30, ma coinvolgere sin dalle scuole medie e non solo i maggiorenni, appunto per coinvolgere anche i ragazzi più piccoli in questa esperienza. Già vivono

Questa sera su TV 2000 alle 21.15 in prima serata c'è Di Bella sul 28 con Antonio Di Bella, un programma di approfondimento, tanti ospiti in studio e in collegamento per fare il punto della situazione e dei fatti più importanti della settimana, non solo in Italia ma anche e soprattutto nel mondo. Di Bella sul 28 stasera in prima serata su TV 2000. Canale 28 appunto del digitale terrestre, oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa oppure siete in viaggio c'è la nostra app Play 2000, trovate tutto, anche lo streaming, potete vedere TV 2000 in diretta e anche ascoltare Radio in Blu 2000 in diretta, in streaming, tutto gratis ovviamente.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: La Chiesa denunci il male e annunci la pace, così Papa Leone dopo l'attacco di ieri di Trump, domani in Vaticano arriva Rubio. USA-Iran, prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran, borse positive calano gas e petrolio, Ucraina tregua violata. Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio intercettato mentre parla dell'approccio rifiutato da Chiara Poggi. 50 anni fa il terremoto del Friuli, una grande tragedia, costata la vita a 990 persone, ma anche un evento carico di solidarietà. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato statunitense Rubio all'indomani del nuovo attacco di Trump al Papa, che oggi in udienza generale ha ribadito la Chiesa annunci la pace. Paolo Fucili.
2: La missione di cui la Chiesa è investita è dire no a quel che mortifica la vita o ne impedisce lo sviluppo.
3: E prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: Da Piazza San Pietro Leone commenta così gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa. Leggere i dinamismi della storia col Vangelo, dice, vuol dire denunciare il male e annunciare la salvezza di Cristo.
3: E il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
2: Parole da cui traspaiono chiari i motivi dei pressanti appelli di pace lanciati dal Papa, attirandosi le scomposte invettive del presidente americano Trump, compresa l'accusa, respinta con fermezza ieri dal Papa, di non essere contrario all'Iran dotato di armi nucleari. L'udienza di domani al segretario di Stato americano Marco Rubio ormai è sovraccarica di attese, ma spero di avere un buon dialogo con fiducia e apertura, ha anticipato Leone. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump non do giudizi, ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, lo ha detto questo pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolin, parlando con i giornalisti in vista dell'incontro di domani con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. USA-Iran, prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran. Fabio Bolzetta.
4: Segnali positivi filtrano dai mediatori pakistani. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad un accordo. Ora che l'operazione offensiva americana Epic Fury è ufficialmente conclusa, resiste il fragile cessate il fuoco appeso all'esito dei negoziati. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione, lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, altrimenti la guerra riprenderà. Ma da Teheran i toni sono diversi. Il memorandum d'intesa contiene alcuni termini inaccettabili. Ma quali? Secondo la fonte giornalistica Axios, il testo in una sola pagina è fissato in 14 punti, dalla limitazione del programma nucleare iraniano alla sospensione di tutte le attività sotterranee. Intanto dal canale di Suez si sta avvicinando la portaerei francese, pronta ad intervenire se verrà approvata la proposta di Macron di una missione di sicurezza internazionale nello stretto. Ieri una porta container francese era stata attaccata ad Hormuz, ma l'obiettivo non era la Francia, rassicurato Parigi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Già violata la tregua in Ucraina, denuncia Kiev, ore di tensione ancora con Mosca. Vito De Torre.
5: La Russia ha violato la tregua, adesso agiremo di conseguenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di non aver rispettato il cessate il fuoco annunciato da Kiev. Parliamo di 1820 violazioni tra bombardamenti, tentativi di assalto, attacchi aerei e droni, ha dichiarato Zelensky. A Sumy, vicino al confine russo, due droni avrebbero colpito persino un asilo. Intanto un alto funzionario ucraino ha dichiarato al Kiev Independent che Kiev non vede ragioni per rispettare la tregua proposta dalla Russia in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Non ha senso fermarsi durante la parata e continuare a bombardare negli altri giorni, ha detto. La tensione ora è tutta rivolta a Mosca. Appena due giorni fa l'Ucraina ha colpito un grattacielo della capitale russa a pochi chilometri dalla Piazza Rossa. Cresce quindi il timore di possibili azioni clamorose proprio durante la parata militare del 9 maggio, un'eventualità che potrebbe aprire scenari del tutto nuovi e imprevedibili. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo alla visita di domani di Rubio in Italia. Abbiamo detto naturalmente dell'incontro con Papa Leone, c'è molta attesa anche per quello con la Premier Giorgia Meloni. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buonasera. Nessun commento, la Presidente del Consiglio Meloni preferisce il silenzio alle nuove bordate di Trump verso Papa Leone, mentre la linea del governo viene indicata dal Ministro degli Esteri Tajani, che parla di attacchi né condivisibili né utili per la pace. Venerdì mattina la Premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi, un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane scorse rialimentate dalle parole di Trump. Sul tavolo anche i principali dossier, da Hormuz a Gaza al Libano. Per le opposizioni la presa di distanza di Meloni da Trump resta comunque tardiva, e a Palazzo Chigi si è svolto anche un vertice di maggioranza con Meloni, Salvini, Tajani e Lupi per discutere dei prossimi interventi per rafforzare la sicurezza energetica del paese e fronteggiare l'attuale fase di emergenza. Intanto fuori Montecitorio si tina a sostegno della connazionale
1: del Friuli che uccise 990 persone poco fa a Gemona. I discorsi ufficiali della Premier Meloni, del Presidente Mattarella, il Capo dello Stato ha ricordato il sisma, ha segnato la storia d'Italia. Massimiliano Cocchi.
7: Erano le 9 di sera quando la terra cominciò a tremare, una scossa lunga 59 secondi che rase al suolo.
8: La vita di comunità oggi credo che dobbiamo invitare le persone a sceglierlo.
7: Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: L'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio, oggi davanti ai giudici per quasi 4 ore a Pavia, sarebbe stato intercettato mentre parla dell'approccio rifiutato da Chiara Poggi. Oggi in procura anche il fratello della vittima, Marco. Amelia Cartia.
9: Ho visto il video di Chiara e Alberto. Tra gli audio fatti ascoltare a Marco Poggi, anche questa frase detta da Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, intercettato mentre parlava da solo. In un'altra intercettazione, anche questa rivelata dal TG1, parlando da solo, Sempio avrebbe detto di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio, cui lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te», attaccando il telefono. Al termine delle 3 ore e mezza durante le quali sono state elencate dai PM tutte le carte raccolte in questo anno e mezzo di indagini, Andrea Sempio si è avvalso, come annunciato, della facoltà di non rispondere. Nella stessa mattinata è stato sentito per 2 ore come testimone Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso l'amico dicendo che lui e Andrea, 18 anni fa, non avrebbero mai guardato i video intimi girati tra la 26enne e il fidanzato Alberto Stasi, attualmente condannato per il delitto. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne avrebbe ribadito l'assenza di rapporti tra Chiara e Sempio, negando l'ipotesi di una infatuazione di quest'ultimo per la ragazza. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Poco fa le parole dell'avvocato di Sempio, che fa sapere lui stava soltanto scimmiottando un podcast. È morto il fondatore della CNN, Ted Turner, l'annuncio poche ore fa proprio dalla sua rete, aveva 87 anni. Le equilibriste Save the Children pubblica il rapporto sulle madri in vista della festa di domenica prossima. Il 25% delle giovani mamme lascia il lavoro alla nascita del primo figlio. Antonella Mazza-Teruel.
10: Meno del 3% del totale delle mamme in Italia è giovane, non ha compiuto 30 anni, ma non è l'unica anomalia della maternità nel nostro paese. Con la nascita di un figlio, la donna, denuncia Save the Children, rischia di veder calare il suo stipendio fino al 30% nel settore privato e di circa il 5% nel pubblico. Ma crolla anche il tasso di occupazione femminile, che passa dal 68,7% per coloro che non hanno prole al 63,2% per le mamme con almeno un figlio minorenne, anche se con differenze a livello territoriale. Lavorano più di 7 madri su 10 al nord e al centro, meno di 5 nel mezzogiorno. Desiderano diventare genitori giovani, ma intanto lasciano il paese. In un decennio le migrazioni femminili sono aumentate del 125% e 200.000 donne si sono trasferite al nord dal sud Italia, dove intanto le nascite sono calate del 5% in un anno. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si avvia a soluzione la vicenda della nave da crociera, dove si è manifestato un focolaio di antivirus, infezione che ha fatto 3 vittime sabato, attraccherà a Tenerife. Lucia Ascione.
11: La nave da crociera olandese MV Ondius attraccherà sabato a Granadilla di Abona, parte meridionale di Tenerife, arcipelago delle Canarie. A meno di eventuale peggioramento delle condizioni degli 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, la crociera finisce in terra iberica. Dopo immediati accertamenti, escluso il contagio da antivirus, i vacanzieri saranno rimpatriati nei paesi di origine, quelli spagnoli a bordo di un volo militare.

0: Arriveranno a Madrid e successivamente saranno ricoverati in osservazione all'ospedale Gómez Ullà della capitale spagnola. Oggi si procede ad ispezioni a bordo, al largo di Capo Verde e alla possibile evacuazione di casi sospetti. Test preliminari effettuati a Johannesburg su due crocieristi della nave morti in Sudafrica confermano l'infezione da ceppo Andes, unico tra i 38 sequenziati dall'antivirus, capace di trasmettersi da uomo a uomo per contatto strettissimo. Le autorità svizzere hanno confermato un altro caso di virus identificato in un passeggero della nave rientrato a casa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: A Venezia, al via la Biennale Giardino di Pace, Buttafuoco cita Mattarella e dice liberi e audaci, poi ringrazia il ministro Giuli. Caterina Dall'Oglio.
2: Biennale Arte 2026 entra nel vivo con la presentazione ufficiale al Teatro Piccolo dell'Arsenale di Venezia. La 61esima esposizione internazionale porta il titolo in tonalità minore, ad intendere un invito all'introspezione, alla cura e a relazioni sottili, alle narrazioni intime al di fuori del clamore, ma è ormai chiaro che l'edizione sarà ricordata per il motivo opposto. A far deflagrare uno scontro a tratti più politico che culturale è stata la decisione della Biennale di aprire la partecipazione degli artisti russi. Tra le curiosità di questa edizione c'è il record assoluto di prime volte, con ben 7 paesi al loro debutto: Repubblica di Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia e Vietnam. Oltre a queste, El Salvador partecipa per la prima volta con un proprio padiglione nazionale. L'Iran, inizialmente conteggiato tra i paesi partecipanti, ha dato forfè a poche ore dall'inaugurazione, mentre si sono fatte avanti la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, avrebbe compiuto 70 anni tra qualche giorno, storico numero 10 dell'Inter, decesso avvenuto nella clinica Poliambulanza, dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio dello scorso anno. Ex calciatore, dirigente sportivo. I funerali si svolgeranno venerdì alle 13:45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
10: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei documenti che sono fondamentali per la nostra quotidianità, dalla patente alla carta d'identità, dalla tessera sanitaria al passaporto. Come rinnovarli, quali sono i metodi migliori e soprattutto quali sono i tempi. Ne discutiamo e lo ringraziamo con il nostro

0: ospite il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Presidente, benvenuto, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito.
0: Innanzitutto, il rinnovo dei documenti è fondamentale. Spesso siamo disattenti perché scadono e non ce ne accorgiamo.
1: Sì, è un impegno che dobbiamo mantenere perché poi ci servono in tante circostanze della vita, quando viaggiamo, quando dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi, quando guidiamo un'automobile. Quindi in questi casi bisogna avere dei documenti che siano validi.
0: Ecco, la carta
1: di servizi che chiedono il posto, diciamo la prenotazione, però con 10, 20, 50 euro, perché i comuni non riescono a smaltire il numero di richieste. Allora è importante sapere che si può anche andare in comuni limitrofi dove c'è disponibilità. La prenotazione si fa sul sito del Ministero degli Interni, che dice dove ci sono disponibilità. È importante sapere che molte grandi città che sono tuttora in difficoltà lanciano periodicamente i cosiddetti open day, cioè dei giorni in cui rafforzano gli uffici dove si fa la carta d'identità, magari un sabato, una domenica, 12 ore, e bisogna approfittare in vista soprattutto di questa scadenza, ricordiamola, il 30 luglio. Per le persone che necessitano di particolari attenzioni, allettati, impossibilitati a muoversi, eccetera, si può chiedere al comune che un ufficiale del comune si rechi presso il domicilio della persona.
0: Per richiedere al comune, attraverso la prenotazione online, la carta d'identità elettronica, serve la vecchia carta, ad esempio se è scaduta la vecchia carta d'identità, la tessera sanitaria e una fototessera. E quindi anche la tessera sanitaria, che però rischiamo di portarle scaduta anche quella. Però lì c'è una particolarità con la tessera sanitaria.
1: Tessera sanitaria siamo tranquilli perché ci arriva qualche settimana prima della scadenza. Quindi questo lo fa direttamente il Ministero della Salute con il Ministero degli Interni, quindi dobbiamo stare tranquilli.
0: In tutto questo c'è uno strumento che è utilizzato a prescindere dai documenti, che serve ad esempio anche per vedere i pensionati, il cedolino della pensione, accedere ai dati fiscali, all'Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione dei redditi precompilata. Stiamo parlando dello SPID. Quanto è importante questo SPID? Verrà accantonato o avrà ancora un valore nei prossimi anni?
1: Ricordiamo che lo SPID serve anche per esempio per iscrivere i figli a scuola, per accedere a prestazioni sanitarie, per consultare il fascicolo elettronico sanitario. C'è tutta una serie di obblighi che sono stati imposti ai cittadini nell'utilizzo dello SPID. Quello che come associazioni consumatori abbiamo rilevato di non positivo è che lo SPID adesso è stato messo in pagamento da una parte, e dall'altra che sembra che ci sia un'intenzione del governo di superarlo a favore della carta d'identità elettronica. Noi siamo per mantenere la gratuità dello SPID, che comunque è garantita
0: da alcune società.
1: Da alcune società, per le persone di una certa età, dai 70 anni in su. Normalmente, ma anche mantenerlo in alternativa alla carta d'identità elettronica, aggiunta.
0: Quindi voi siete favorevoli, insomma, a una doppia possibilità, cioè di dare questa doppia possibilità sia per lo SPID che per la carta d'identità?
1: Assolutamente sì. In più mi permetto di segnalare ai radioascoltatori l'app Io, che è un'app pubblica, gratuita, che ci può aiutare a ricordare anche quelle scadenze di cui parlavamo prima. Tra l'altro ha all'interno un borsellino elettronico su cui si può scannerizzare sia la carta d'identità sia la patente, e soprattutto ci ricorda le scadenze. Per quanto riguarda in particolare la patente, è importante dire che registrandosi su il portale dell'automobilista.it ci possono essere gli avvisi, i ricordi per il bollo, l'assicurazione e la scadenza della patente.
0: Perché siamo entrati nella patente, ne parleremo tra qualche istante, Presidente, in maniera dettagliata, ma ascoltiamo prima un brano musicale, dopo parleremo con lei del rinnovo della patente, ma anche del fatto che spesso proprio la patente dimentichiamo totalmente. Lei ci ha dato un'indicazione ben precisa, ma spesso quando ci fermano, magari a un posto di blocco, un controllo autostradale, ci ricordiamo che la patente.
1: E poi paghiamo multe salate.
0: Ci vediamo tra qualche istante.

0: chiaramente se il passaporto è stato rubato bisogna portare
1: la denuncia,
0: fatta alle forze dell'ordine. Ecco, da questo punto di vista le chiedo i tempi quali sono per il passaporto, perché si sono molto molto ridotti. C'è una...
1: Per il passaporto devo dire che i tempi sono ormai ottimali, nel giro di 2-3 settimane si ottiene, personalmente l'ho rinnovato 6 mesi fa, sono andato in un commissariato e 2 settimane dopo mi hanno mandato l'avviso che il passaporto era pronto. Quindi, a differenza della carta d'identità che mostra delle difficoltà di rinnovo, della patente che invece anch'essa è abbastanza efficiente nell'invio, il passaporto pure non presenta problemi particolari.
0: Ecco, però il rinnovo del passaporto è opportuno dirlo ai nostri radioascoltatori, non bisogna farlo nei periodi clou, ad esempio il periodo di Natale, il periodo estivo, dove magari le richieste sono molto molto elevate e si rischia di dover aspettare. Bisogna anche scegliere un po' i tempi da
1: certo,
0: consumatori.
1: Se bisogna partire per le vacanze ad agosto non bisogna ricordarsi alla fine di luglio, però diciamo che in emergenza, se uno si accorge 2 giorni prima della partenza il passaporto è scaduto, presso gli aeroporti ci sono degli uffici della polizia che possono provvedere a un rinnovo rapido, a fronte però di biglietto, di check-in e di partenza.
0: Questo anche se mi trovo proprio all'aeroporto e c'ho il biglietto, presidente, magari mi rendo conto quando vado a mostrare il passaporto che è scaduto.
1: Sì, in questi casi ci si deve
0: procedere
1: all'ufficio della polizia.
0: Abbiamo parlato di tutti questi documenti di identità vari, di vario tipo. L'unico che insomma arriva a casa è la tessera sanitaria. Si potrebbe fare per tutti così, presidente?
1: Ma in teoria sì, perché anche la carta d'identità elettronica, ma il passaporto abbiamo detto che Poste Italiane lo recapita volendo, quindi indubbiamente, fermo restando l'obbligo di essere identificati personalmente, anche quei casi di persone allettate o in difficoltà, vista l'importanza del rilascio del documento d'identità, però non c'è dubbio che si potrebbe benissimo inviare a casa qualsiasi documento.
0: Guardando in prospettiva, se arriverà un unico documento, un microchip unico, visto per evitare di portarsi dietro un po' tutti questi documenti che spesso sono ingombranti?
1: Questo si dice da tanti anni. Si dice per esempio che nella patente o nella carta d'identità ci saranno pure i dati sanitari, gruppo sanguigno, patologie particolari, allergie, eccetera. Ancora però questo mi sembra un po' lontano dall'essere realizzato.
0: Però da questo punto di vista un passaggio in avanti è stato fatto col fascicolo sanitario elettronico. Che cos'è, presidente?
1: È fondamentale, è l'obbligo di questo fascicolo per tutte le regioni, perché sono le regioni competenti sulla sanità, e da qualche settimana diciamo nazionale. Nel fascicolo sanitario noi troviamo tutti i dati della nostra storia sanitaria, dal gruppo sanguigno alle visite specialistiche, naturalmente abbiamo fatto a pagamento con fattura eccetera regolarmente, i nostri ricoveri, le medicine che abbiamo acquistato. Questo è fondamentale non solo per avere la storia sanitaria nel caso di un ricovero d'urgenza eccetera, ma anche per poter scaricare le spese sanitarie al momento della dichiarazione dei redditi.
0: Magari tra le persone che ci stanno ascoltando ci saranno persone un po' più bravi, abili digitalmente, ma tutti questi documenti, alla carta d'identità, alla patente, è possibile scaricarli sul telefonino e mostrare il telefonino o è vietato?
1: Con l'app Io che citavo prima, sicuramente patente e carte d'identità si può fare, naturalmente il passaporto non è possibile.
0: Il passaporto chiaramente richiede un ulteriore passaggio, perché abbiamo detto si può viaggiare in tutto il mondo. Anche
1: deve
0: in
1: essere strumento fisico, diciamo, dobbiamo portarlo in mano.
0: Portarlo in mano e farlo vedere insomma alla dogana e comunque alle persone che sono addette ai controlli. Grazie davvero al presidente del movimento di difesa del cittadino, Antonio Longo, che ci ha scattato una fotografia su tutte singolarmente sui vari documenti a disposizione. Grazie davvero, con dei preziosissimi contatti.

0: In cammino. In cammino. Con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
1: E buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci con un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, per raccontare una bella esperienza a sostegno dei giovani universitari.
0: In Cammino. In Cammino.
1: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di essere qui con noi. Don Vittorio Giglio, bentrovato Don Vittorio.
2: Bentrovati a voi.
1: Direttore Caritas, Ufficio Comunicazioni Sociali dell'arcidiocesi, collegata al telefono da dove sei collegata, suo Rosario Straniero?
3: Da Siena.
1: Da Siena, precisamente dal capoluogo. E allora, lei fa parte dell'equipe della pastorale universitaria dell'arcidiocesi, è una figlia della Chiesa. Grazie per essere con noi, sua Rosaria.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: E allora, prima di entrare un po' nello specifico dell'iniziativa su cui vogliamo fare uno zoom questa sera qui alla radio, Don Vittorio, che chiesa è quella di Siena? Sappiamo della grande vitalità, anche del grande territorio, ma questo approccio, questo abbraccio ai giovani studenti fuori sede, con che spirito?

0: viene messo in campo quotidianamente.
1: Beh, come ha detto il nostro vescovo, che voi conoscete bene, Siena è un salotto buono, però che ha i problemi e che si deve evitare il rischio di nascondere la cenere sotto il tappeto,
0: certo,
1: perché i problemi ci sono. È chiaro che è una diocesi abbastanza articolata, che da qualche anno cammina insieme a un'altra chiesa sorella che il nostro vescovo è stato chiamato a guidare, la diocesi Montepulciano-Chiusi Pienza, e quindi diciamo il territorio abbraccia tutta la provincia di Siena e un pezzettino della provincia di Grosseto. E territorio sì, abbastanza articolato, abbastanza vasto, e diciamo che l'emergenza soprattutto che riguarda i giovani tocca più la Siena città.
0: Perfetto.
1: Dove appunto trovano spazio due università, l'università statale e l'università per stranieri, e quindi diciamo ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà che tra le altre cose tocca la nostra città, e cerchiamo di dare risposta e farlo sempre lavorando insieme in rete, perché questo è un po' lo spirito della nostra Caritas a tutti i livelli, sia per l'accoglienza degli immigrati sia anche per le situazioni di povertà che stanno sul territorio. E proprio il mondo giovanile vede queste difficoltà legate proprio al mondo universitario, almeno per quello che noi come sportello Caritas abbiamo potuto.
0: Questa è un po' una novità dal nostro punto di vista, perché cerchiamo di raccontare le diocesi, abbiamo fatto tante puntate anche sulla pastorale universitaria, ma mettere insieme la Caritas con appunto i giovani, questa è un po' una novità nel racconto, perché che cosa avete ascoltato proprio come sportelli Caritas che vi ha poi messo lì l'idea di avere un sostegno, un percorso per loro?
1: Beh, noi diciamo che ormai da qualche anno con Caritas Italiana e Università di Siena portiamo avanti il progetto Unicore, quel corridoio universitario per i rifugiati,
0: certo.
1: E proprio nei mesi scorsi c'è stata

0: avendo diritto alla borsa di studio non
1: neanche
0: hanno
1: le
0: diritto alla
1: mense,
0: mensa,
1: certo.
0: eccetera, eccetera. E quindi poi ci siamo allarmati su questo, abbiamo aperto gli occhi, abbiamo aguzzato un po' l'orecchio e ci siamo accorti che questo è il problema. Per cui ci siamo detti nell'Equipe Caritas cosa facciamo, come certo. rispondiamo a questo problema che stiamo rilevando. Non è gravissimo, però c'è.
1: Però c'è.
0: Però c'è. E quindi cerchiamo di dare insieme una risposta.
1: Suor Rosaria Straniero, in che modo la proposta della pastorale universitaria può aiutare i giovani a identificarsi nel percorso e nella scelta di vita che stanno compiendo, anche alla luce appunto dei eventuali problemi anche economici che ci raccontava Don Vittorio?
2: Allora, dalla mia esperienza, che sono a Siena dal 2026, diciamo che non abbiamo riscontrato problemi di natura fondamentalmente economica, quanto più umana, a volte psicologica, spirituale, per cui noi attualmente ci rivolgiamo o ci apriamo, insomma, a questo tipo di bisogni da parte dei giovani. Loro sanno che qui, quando insomma ci incontrano, quando vengono qui, hanno uno spazio dove possono trovare amici, persone che gli vogliono bene in maniera gratuita, che vogliono il loro bene, li possono sostenere, a volte anche concretamente, laddove, ecco, sappiamo che i ragazzi non possono sostenere delle spese per partecipare ad un ritiro, ad un'iniziativa. Questo non è mai e non deve essere mai un motivo perché loro non possano partecipare.
1: Quanto è importante trovare per uno studente fuori sede una casa lontano da casa?
2: Per noi molto. Abbiamo incontrato, proprio conosciuto anche i genitori di alcuni di questi ragazzi, soprattutto delle matricole, che ci ringraziano davvero in maniera proprio dal cuore, dal profondo del cuore, perché sanno che i loro figli si sentono custoditi, sono custoditi, loro stessi sanno che insomma possono affidarli a noi. In qualche modo, come dire, vivono più serenamente anche la realtà dell'università, con tutte le fatiche, no? Che questo può comportare, lo stress degli esami, i momenti di blocco che possono vivere.
1: Don Vittorio, quello che ci raccontavi prima anche di questo intervento, di questa collaborazione tra Caritas e Pastorale Universitaria, poi è andata a finire in un progetto Semi di Senape, no? E questo qua sì. che ci raccontavi, questo, esatto. anche il titolo insomma rende un po' l'idea, no? della direzione presa.
0: Sì, noi ci sforziamo in Caritas sempre, come dicevo, di dare risposte ai problemi che si presentano.

Mani nelle mani, Michele Zarrillo, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando un bel progetto dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa Montalcino, dedicato ai giovani universitari. Abbiamo parlato di semi di senape, stiamo parlando anche insomma di una vita ordinaria della pastorale universitaria, un racconto che stiamo facendo con Don Vittorio Giglio, che è direttore della Caritas e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, e con Suor Rosaria Straniero, che fa parte dell'equipe della pastorale universitaria. Torno da Suor Rosaria anche per capire come l'educazione, che potremmo definire così, integrale della pastorale universitaria, riesce a far superare le barriere anche economiche e sociali, che alcune volte anche per i giovani sono difficili da superare. Così anche nella tua esperienza.

0: cose che ci sta a cuore è proprio aiutare i giovani a capire chi vogliono essere, chi sono innanzitutto a partire dalla propria storia e poi chi vogliono essere nel futuro, nella società, nella chiesa. E noi proviamo a metterci accanto a loro per tirar fuori quelli che sono i doni che hanno, no? Come giustamente diceva Don Vittorio, quel piccolo seme che ha in sé una grandissima potenzialità e che loro sono chiamati a mettere a servizio, perché la vera realizzazione poi è proprio nel donarsi, no? Nella loro vita.
1: Certo. Don Vittorio, aiutare i giovani anche nel loro percorso, diciamo così, di formazione universitaria può aiutare anche a trasformare la città.
2: Le città, certo. Perché chiaramente io ormai sono a Siena da tanto tempo, 30 anni e passa, e ho visto con la Cappella Università, ho avuto sempre a che fare sì, da quando studiavo anch'io, e ho visto che ecco, accompagnare questi giovani significa poi formare il mondo professionale di domani e quindi animare le città, costruirle in un modo diverso, portando dentro un'esperienza che la cappella universitaria o comunque l'attenzione al loro cammino inevitabilmente lascia come traccia, no? E questa traccia poi sarà sviluppata, vissuta nel loro ambiente, e quindi certamente sono costruttori di futuro in qualche modo, l'esperienza serve per questo.
1: Chi è che si avvicina alla pastorale universitaria a Siena, su Rosaria? Solo ragazzi che magari arrivano da esperienze già di

0: Che tipo di comunità aiuta a costruire la pastorale universitaria dal tuo punto di vista? Perché di fatto sì, cambiano i ragazzi, cambia la città, cambia il fatto di fare rete anche rispetto a questo progetto di cui abbiamo parlato. Qui ci sono tante, diciamo, entità che entrano in gioco e di fatto cambia la società dal punto di vista proprio di solidarietà, di apertura all'ascolto, mi viene da dire.
1: Sì, allora io credo che quando sull'orizzonte c'è l'accoglienza, l'accoglienza per quello che si è, non per quello che ci si aspetta, e ognuno trova il suo spazio. Non raramente gli universitari vengono a fare servizio di volontariato, non lo so, alla mensa oppure in Caritas, nei vari servizi nel doposcuola, con i bambini più svantaggiati, eccetera, e si fa famiglia. E secondo me le comunità cristiane devono crescere e rafforzarsi ancora di più da questo punto di vista.
0: Abbiamo 40 secondi su Rosaria, e poi il bello magari di questa storia che ci avete raccontato è quando si passa da utente a membro della comunità. Su Rosaria. Quando si passa da è bello quando si passa da utente a parte della comunità, un ragazzo che viene aiutato e poi magari diventa protagonista di una storia.
2: Esatto, e molti di loro poi diventano quelli che attirano gli altri, no? Fanno da passaparola, e siccome hanno fatto una bella esperienza, diventa il loro vieni e vedi in qualche modo.
0: Certo. Io vi ringrazio per questa testimonianza. Allora, un saluto a tutta la pastorale universitaria della diocesi di Siena, arcidiocesi.

0: E
1: escalation.
0: questo la dice
1: Sì.
0: lunga sulle intenzioni comunque di Israele, ecco, perché poi.
1: Sì, certamente si tratta anche di costruire forse un percorso, adesso come si dice, narrativo per poter presentare questo accordo come una vittoria da parte di tutti, e questo è abbastanza complicato, viste le circostanze che si sono venute a creare.
0: Allora, quindi al momento la situazione è così, al momento le borse quindi sono in rialzo, vedremo, perché come tu hai detto qui è tutto molto volatile. E
1: Sì.
0: poi le altre notizie?
1: Poi altre notizie, andiamo ad approfondire ancora un po' di elementi relativi al piano casa, perché si tratta di una disposizione che potrebbe avere un'efficacia molto forte nei confronti dei cittadini, e andiamo a vedere come diciamo anche il fisco sorveglierà il fatto che non ci siano frodi per poter fruire delle agevolazioni nel caso di immobili a canone calmierato. Questo è un aspetto. Poi abbiamo due elementi che ci riportano a dati diciamo di macroeconomia: i dati annuali sul debito globale, che raccoglie il complesso del debito mondiale, che è salito a 353 mila miliardi di dollari, e in una situazione che fa crescere e lievitare notevolmente il debito, ma diciamo in una situazione che i mercati considerano ancora sotto controllo.
0: Io poi una volta, quando avremo 2 minuti di tempo, non è oggi purtroppo, vorrei parlare con te di questo debito globale o singolare che sia. Ho degli interrogativi sul concetto di debito, però lo chiedo a te che sei un esperto. Io so che domani avete una guida.
1: Sì, abbiamo una guida che è molto importante, perché è la guida al modello 730, un modello per le dichiarazioni fiscali che ormai è diventato prevalente, che viene utilizzato sia soprattutto nella forma precompilata, con tutte le indicazioni sui redditi, sulle detrazioni, sulle varie spese che danno diritto agli sconti, e quindi con la possibilità di muoversi all'interno della dichiarazione senza timore di commettere errori o di sottovalutare determinate situazioni che si possono presentare. Quindi bonus casa, mutui, spese mediche, spese scolastiche, una ricognizione di tutte le principali situazioni che si possono presentare ai contribuenti, che ormai sono milioni, quindi il 730 è diventato, come dire, da tempo ormai la dichiarazione più utilizzata.
0: E senti, prima che ti interrompessi per la guida, tu mi stavi dicendo un'altra notizia.
1: Sì, stavo dicendo che domani abbiamo poi una intervista che è nostra, perché è stato nostro ospite, al presidente della Banca Mondiale, che fa una lunga conversazione con i nostri giornalisti sulle varie emergenze del momento, ancora sul debito mondiale, soprattutto poi su un tema, cioè la necessità nei prossimi anni di creare lavoro per centinaia di milioni di giovani che diventeranno adulti nei paesi cosiddetti emergenti. Con il che avremo un paradosso: i paesi, diciamo, più avanzati, che invecchiano sempre di più, e i paesi emergenti, che forniscono sempre di più capitale umano, ho usato un termine volutamente economico, ma
0: sì,
1: manodopera che può essere utilizzata, e soprattutto manodopera anche qualificata, quindi con la necessità che si porrà di gestire in modo lungimirante il tema delle migrazioni.
0: Ecco, cosa che poi non si dice mai abbastanza, che poi anche se è brutto dire che servono, no, le persone, come se servono le accogliamo, se no le buttiamo a mare, però nei fatti.
1: Ma forse bisogna capovolgere il discorso: le persone,
0: sì,
1: si muovono perché hanno delle necessità,
0: esatto,
1: che sono molto forti e che li inducono a correre anche grandi rischi. Naturalmente il problema dell'accoglienza resta un problema delicato, come è stato in tutti i tempi, però più lo si affronta razionalmente e più c'è la possibilità di uscirne senza troppi danni, diciamo.
0: Anzi, con soddisfazione, anzi, di con tutti, vorrei dire.
1: Win-win, come dicono gli economisti, appunto. Cioè con un

0: vantaggio
1: appunto,
0: che va a beneficio
1: di tutti
0: i soggetti coinvolti.
1: Senti, visto che 2 minuti li abbiamo, se tu li hai però, volevo portarti sul debito. Allora, noi parliamo spesso di debito, no? Quello dell'Italia è molto alto, poi c'è il servizio al debito, cioè gli interessi che si pagano su questo ammontare, giusto,
0: certo,
1: Gianmaria?
0: Certo.
1: Oggi abbiamo parlato di debito globale, perché sono i dati appunto da livello mondiale. Allora, il mondo vive a debito, mi sembra di capire.
0: Sì, di fatto sì, ma ecco, dimmi.
1: No, sì, di fatto sì, continua così dopo io...
0: Il mondo vive a debito, però diciamo, come è stato più volte sottolineato, c'è un debito buono e un debito cattivo, cioè il debito che viene utilizzato per creare infrastrutture, per migliorare la situazione scolastica del proprio paese è quello che possiamo considerare debito buono. Il debito che viene speso, per esempio, per la sola assistenza laddove non sia effettivamente necessaria, è debito che poi si proietta inevitabilmente sulle generazioni future, perché, come dicevi, noi stiamo pagando gli interessi sui debiti che sono stati fatti negli anni passati da parte di chi ci ha preceduto. Quindi il problema anche qui è un dosaggio del debito e una ricostruzione di quello che può servire veramente ad una comunità in un determinato periodo storico.
1: Ecco, però il fatto che tutti viviamo a debito, non stiamo parlando delle singole persone, anche se ci sono poi anche singole persone che vivono a debito, significa che non è possibile il contrario, cioè si vivrà sempre a debito, c'è qualcosa che non va nell'economia se io per

0: non gli ridarò mai? Questa era la mia domanda.
1: Beh, ma non c'è una situazione in cui diciamo io non ridarò mai i miei soldi, perché li darò per emissioni di debito che sono scaglionate nel tempo, per cui nel momento in cui andranno a scadenza i debiti verrà pagato l'investitore, verrà pagato. La certezza che vuole l'investitore è quella di essere pagato appunto alle scadenze, e in questo ti dà fiducia. Ti dà fiducia e ti consente di avere risorse maggiori di quelle che avresti se il tuo sistema fosse in perfetto equilibrio, diciamo.
0: Ma l'Italia non ridarà mai l'ammontare del suo debito, non il servizio al debito, eh?
1: L'Italia naturalmente ha un debito molto elevato, se dovesse estinguerlo non potrebbe mai, però ha la credibilità sufficiente per
0: continuare a fare
1: diciamo
0: debito.
1: Restituirne una parte,
0: sì.
1: E poter continuare a farne di nuovo laddove ci siano le necessità. Ecco, questo è il tema, perdere questo patrimonio di credibilità.
0: Esatto, quindi vuol dire che in economia gli stati non possono andare in attivo.
1: Volendo possono, però tutto sommato la possibilità di fare debito è molto utile, perché ti consente di attingere a risorse aggiuntive sulla fiducia degli investitori.
0: Ho capito. Allora, mi hai già aperto un panorama. Io, sai, avevo un'educazione molo spartana.
1: Però ecco, bisogna forse distinguere una cosa: gli stati sono una cosa, le famiglie sono un'altra.
0: No, certo. Ecco. E questa, la prossima puntata parleremo di questo. Intanto ti ringrazio
1: perché
0: veramente tanto.
1: Non conviene
0: tanto.
1: Comportarsi come gli stati.
0: No, direi proprio di no. Grazie Gianmarie.
1: Va bene. Grazie a voi, buon proseguimento.
0: I 50 anni del terremoto del Friuli, oltre ovviamente a tutto quello che è successo nel pomeriggio, l'omaggio del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni per ricordare le quasi 1000 vittime, oltre 3000 furono anche i feriti e un centinaio i paesi danneggiati, noi vogliamo anche ripercorrere un po' quello che è successo e capire che cosa è successo e perché in quella zona la terra ha tremato. 6.4 sulla scala Richter fu il terremoto. Ricordo solo che nell'80, poi 4 anni dopo, 6.9 sulla scala Richter fu il terremoto che colpì l'Irpinia. Questi furono due sismi che tutti penso ricordiamo. Ma la ricostruzione fu ben diversa. Noi siamo collegati con Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV. Buonasera.
2: Buonasera a lei.
0: Allora, che cosa successe il 6 maggio del 1986 dal punto di
2: vista che produsse tra l'altro danni in un'area molto vasta, fu risentita inoltre non solo in Italia ma in Austria, nei paesi in parte di Germania, in Svizzera, quindi un risentimento molto molto ampio ovviamente a causa della magnitudo del sisma.
0: Ecco, e che cosa è successo proprio dal punto, perché, che cosa ha causato quel terremoto?
2: Allora, va ricordato che l'area del sisma del 76 è una delle zone a più alta pericolosità sismica in Italia. Quindi non è nuova ad eventi di questo genere. Siamo in una zona di transizione tra, e quindi di scontro tra la microplacca adriatica con quella eurasiatica. Quindi è una zona in cui le placche tettoniche si muovono l'una contro l'altra. Noi diciamo da un punto di vista sismologico che siamo in un'area di compressione, quindi le placche si muovono, si scontrano lungo una direzione nord-nord-ovest, sud-sud-est, e proprio lungo questa linea, questo allineamento, le due placche si comprimono determinando terremoti come quello del 6 maggio del 76.
0: Dopo c'è un riassestamento, perché se no ce ne sarebbero in continuo, visto che comunque le placche quelle sono e in quelle direzioni si muovono. Che cos'è che a un certo punto fa saltare l'equilibrio?
2: Beh, dobbiamo parlare di forze e di soglie. Le forze che si generano quando due placche tettoniche

0: si muovono l'una contro l'altra sono chiaramente enormi, ma il terremoto si verifica quando viene superata la soglia di resistenza, diciamo, tra, come dire, nella linea che poi noi chiamiamo faglia, di scorrimento tra le due placche. Quindi terremoti in realtà noi ne abbiamo ogni giorno. Consideri che ogni anno registriamo presso il nostro istituto circa 16.000 terremoti, è un dato chiaramente medio.
1: 16.000 terremoti in tutto il mondo?
0: In tutta Italia.
1: Ah, in tutta Italia 16.000
0: terremoti? In tutta Italia, circa 16.000. Chiaramente il cittadino, noi tutti ne percepiamo un numero molto di lunga inferiore naturalmente, però questo è per darle e per dare ai nostri ascoltatori.
1: Ripeta.
0: Allora, come le dicevo inizialmente, quella regione, ciò vale per gran parte del territorio nazionale, è considerata ad alta pericolosità sismica. Che cos'è la pericolosità sismica? È una probabilità di...
1: Nulla il fatto che sia avvenuto quel giorno, questo intendevo.
0: Purtroppo ancora non siamo in grado, questo lo diciamo, ma è la realtà, di prevedere il giorno, il luogo in cui si verificherà un sisma. Però chiaramente gli studi ci danno informazioni circa, ripeto, statisticamente, la probabilità di eventi del genere. Non dimentichiamo, ecco, che in Italia, se facciamo un'analisi storica

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie, e quelle di questa sera sono innanzitutto un disco, stile libero, di Eros Ramazzotti, poi un interprete, Viola Valentino, e infine un libro, The Woman in Me, di Britney Spears. C'è una canzone da playlist ad aprire le danze e poi si comincia. When

disco. Stile Libero è l'11° album in studio di Eros Ramazzotti, pubblicato nell'ottobre 2005. Il titolo richiama l'idea di libertà espressiva e musicale, coerente con una fase matura della carriera dell'artista, ormai affermato anche a livello internazionale. Il disco segna una svolta sonora rispetto ai lavori precedenti. Accanto al pop melodico che ha reso Ramazzotti riconoscibile, compaiono influenze R&B, soul e urban, con arrangiamenti più asciutti e moderni. La produzione è curata da Claudio Guidetti, storico collaboratore, insieme a Celso Valli, due nomi centrali del pop italiano degli ultimi decenni.

Eccola qui, Fuoco nel Fuoco, canzone pop energica e diretta che racconta una passione intensa attraverso un linguaggio semplice e un arrangiamento moderno, in linea con la svolta stilistica del disco Stile Libero, registrato da Eros Ramazzotti tra Italia e Los Angeles. Scelta quest'ultima che riflette l'apertura internazionale del progetto. I testi dell'album affrontano temi ricorrenti nel repertorio di Ramazzotti, sentimenti, relazioni, identità personale, ma con un linguaggio più contemporaneo. Tra i brani più noti figurano Per me per sempre, L'ombra del gigante e Più che puoi, canzoni che hanno avuto ampia rotazione radiofonica.

0: Più che poi lo abbiamo sentito, è un duetto tra Eros Ramazzotti e Cher, incluso nel disco Stile Libero di cui stiamo parlando. Il brano, cantato in italiano e inglese, parla di un amore che resiste alla distanza ed è stato uno dei singoli di maggiore successo del disco. Dal punto di vista commerciale, l'album ha ottenuto infatti un grande riscontro, raggiungendo la prima posizione della classifica italiana ed è stato certificato più volte platino. Buoni risultati anche all'estero, in particolare in Spagna, Germania e America Latina, mercati storicamente importanti per Ramazzotti. E adesso cambiamo argomento, siamo pronti a parlarvi di un interprete, Viola Valentino, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: L'interprete.
1: Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Minnetti, è una cantante italiana nata nel 1959 in provincia di Como. Diventa popolare alla fine degli anni 70, imponendosi come uno dei volti più riconoscibili del pop melodico italiano di quel periodo. Il debutto discografico avviene precisamente nel 79 con l'album Comprami, trainato dall'omonimo singolo che ottiene un forte riscontro commerciale e una notevole esposizione radiofonica. Il successo è legato anche all'immagine e a uno stile vocale immediato, coerente con il pop italiano di fine decennio, attento alla comunicazione diretta e alla cantabilità.

The Woman in Me è l'autobiografia di Britney Spears, pubblicata nel 2023. Il libro è stato scritto con la collaborazione del giornalista Sam Lansky ed è uscito in contemporanea mondiale in numerosi paesi, diventando immediatamente un bestseller internazionale. L'opera ripercorre la vita personale e professionale dell'artista, dall'infanzia in Louisiana all'ascesa come pop star globale tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Ampio spazio è dedicato anche al rapporto con la fama precoce, alla pressione mediatica e all'impatto psicologico di un successo senza precedenti.

non segue una struttura cronologica rigida, ma alterna ricordi, riflessioni e confessioni, con l'obiettivo dichiarato di riprendere il controllo della propria storia.

0: Every Time è una ballata pop di Britney Spears che affronta il tema del rimorso e della vulnerabilità emotiva con tono intimo e minimale, un po' quello che leggiamo tra le pagine del libro The Woman in Me, che ha avuto un forte impatto mediatico e culturale. Oltre ai numeri di vendita, è stato al centro del dibattito pubblico su salute mentale, diritti individuali e gestione della celebrità. Il libro rappresenta il primo racconto ufficiale in cui Britney Spears espone la propria versione dei fatti, segnando una tappa decisiva nel suo percorso di autodeterminazione e ridefinizione della propria identità pubblica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica torna domani.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

Mi dissero una volta che me ne ero andato. Ma quando? Però quando, se sempre sto tornando a casa, quartiere, città, e mai nessuno di voi è il mio quartiere, il mio barrio. Cos'è?

Avrei spalle su cui appoggiare le mani, orecchie a cui confessarmi, e casa, e luna, e stelle che dall'alto sul tetto della casa dei miei vecchi mi direbbero: fermati qui.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Da lunedì al venerdì alle 12.30 su In Blu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.